Realized how dark it is down there, and this is where

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Am I right?

Vibes Club, alongside Desmond Foster. Bigger.

C'è un sole caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che sbaglio i calci di rigore, che fumo troppo, perché si sa che se sei nato baro o giocatore

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Fantastico, fantastico.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

di casa dal 99. Anzi, aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del

0: sia più sfruttato.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
2: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
1: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la Premier.
3: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
1: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
4: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
1: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
5: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, E quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
1: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
0: 9 Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Nova Radio. Black and Rock.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.

0: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
1: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
0: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Quinto Basso, a Sesto Fiorentino, dove il 7 di giugno dalle 9 alle 21 torna la festa del quartiere, un quartiere da vivere dalle 9 di mattina con la nuova edizione di Rioneggiando. In programma un mercatino rionale, i giochi di Quartiere Senza Frontiere, la novità di questa edizione, e poi un pranzo, la musica dal vivo e molto altro. Di cosa succederà in questa giornata, che è organizzata dal Circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso, abbiamo parlato con Martina Papini e Chiara Davide del Circolo Arci La Costituzione.
4: Sì, ciao Martina. Rioneggiando è una festa di quartiere che ormai da qualche anno il Circolo Arci Ex Macelli qui di Quinto Basso mette in atto, più o meno sempre la prima settimana, una domenica ad inizio giugno, nella prima o seconda settimana di giugno, ed è una festa, diciamo, dedicata al quartiere e alla comunità. Comincia dalla mattina, quindi già dalle ore 9 vengono allestiti dei banchini a partecipazione libera per un mercatino rionale, per il riuso e, diciamo così, la solidarietà. E questi banchini vanno avanti tutto il giorno liberamente, ma al momento del pranzo il circolo offre un pranzo sociale, e nel pomeriggio generalmente ci sono attività ricreative, a volte dei giochi di ping pong, biliardino, dei tornei di calcetto, e poi musica dal vivo, concerti dal vivo. E quest'anno, appunto, la novità è questa: i giochi di Quartiere Senza Frontiere, un'attività nuova dedicata alle famiglie, che è la prima volta che mettiamo in campo in questa giornata.
2: Ecco, ci raccontate meglio che cosa sono questi giochi di Quartiere Senza Frontiere, tra l'altro un'iniziativa che non nasce dal nulla ma da un percorso che si è svolto durante l'anno all'interno del circolo.
4: Sì, allora, i giochi di Quartiere Senza Frontiere nascono per coinvolgere, appunto, come diceva Martina, le famiglie del quartiere, le famiglie che girano, insomma, intorno alla nostra zona e al circolo, che frequentano il circolo da tanto tempo, a volte, insomma, proprio a livello anche dei genitori. Noi abbiamo pensato di inserire questi giochi proprio perché già dall'anno scorso, dal 2025, con un gruppo di amiche si è ritrovata, ci siamo ritrovate insieme e abbiamo pensato che ci mancasse sostanzialmente un punto dove fare attività di comunità, attività ricreative, principalmente per i bambini. Quindi da allora siamo sei ragazze, tutte con bambini che hanno un'età scolare, insomma. Abbiamo cominciato a fare una pianificazione di piccoli laboratori che si svolgono proprio al circolo di Quinto Basso, che vanno che coprono più argomenti. Quindi abbiamo fatto laboratori di cucina, laboratori di giardinaggio, laboratori artistici. E la frequenza, insomma, è stata sempre davvero molto alta, le famiglie hanno risposto subito molto bene e i bambini erano entusiasti. Abbiamo in questo tempo avuto più di 300 bambini che hanno frequentato i laboratori. Da questo entusiasmo, naturalmente, cioè, l'entusiasmo chiama altro entusiasmo, e quindi siamo arrivati a programmare proprio questa attività, che a questo punto non si è rivolta soltanto ai bambini della nostra zona, ma a tutta la famiglia. E abbiamo voluto organizzare appunto nel pomeriggio di Rioneggiando una giornata di giochi che vogliono essere proprio inclusivi e disponibili, insomma, per tutti. Quindi potranno essere attività dalle più tradizionali, diciamo, dei giochi di famiglia, come possono essere la corsa coi tacchi, possono essere la bandierina, insomma, giochi anche molto semplici e tradizionali, a giochi più innovativi. Ci siamo molto divertite a inventarli, non li vogliamo svelare perché saranno una sorpresa anche per le squadre che si iscriveranno. E appunto, come dicevo, l'attività sarà fatta a squadre. Quindi proprio in questo momento sono aperte le iscrizioni, che tra l'altro non prevedono alcun costo, perché proprio il senso dell'iniziativa è stare insieme, stare bene, creare un momento piacevole per la comunità e divertente. Le squadre si sfideranno a coppie in tutti questi giochi che abbiamo inventato. Chiaramente alla fine ci saranno dei vincitori. Questa iniziativa di giochi, che è una sfida, prevede anche appunto la classifica e dei premi, e ci siamo interrogate molto su quali premi scegliere affinché fossero adeguati e apprezzati. E dal confronto tra di noi è venuta fuori un'idea molto bella, che è stata quella di coinvolgere le attività commerciali del quartiere. Quindi ci sono delle attività che ringraziamo e che sono la pizzeria Ex Macelli del Circolo, la gelateria pasticceria Cocco di Mamma e il bar Tabacchi 713, perché si sono prestate come sponsor offrendo una consumazione presso i loro spazi.
2: Come si fa a iscriversi? Dove si trovano le informazioni?
4: Allora, tutte le informazioni, sia per quanto riguarda le iscrizioni ai giochi che anche un'eventuale prenotazione di un banchino o una prenotazione per il pranzo, si trovano sul sito del Circolo Arci Ex Macelli, che è exmacelliquinto.org. E all'interno del sito c'è la pagina Rioneggiando 2026, al cui interno si trovano tutte le informazioni e anche i form di prenotazione. E le iscrizioni sono ancora aperte, naturalmente, e aspettiamo che le squadre si prenotino.
2: Benissimo, allora noi invitiamo tutti gli interessati a farlo il più presto possibile e a partecipare in generale a Rioneggiando. Grazie mille a Martina Papini e Chiara Davide per essere state con noi.
4: Grazie a te.
5: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che ci porta a Montespertoli. Torna dal 30 maggio al 7 di giugno la festa del vino, la storica manifestazione di Montespertoli, fino a oggi conosciuta come la mostra del Chianti, che arriva alla 68esima edizione, quindi con un restyling completo sia di nome che di brand che di immagine. Tante le novità, tra cui alcuni cambiamenti nella geografia della festa. All'interno del centro storico di Montespertoli il vino è ovviamente protagonista, con 22 aziende vinicole del territorio presenti. In programma il 4 giugno anche un convegno dedicato al vino tra crisi e nuove opportunità. Tra le novità il Chianti Pass, i visitatori potranno raccogliere timbri degustando i vini delle diverse cantine e al completamento del percorso ricevere un premio. In programma anche musica e ovviamente tradizione con la festa delle contrade di Montespertoli. Cosa c'è di nuovo in questa 68esima edizione della festa del vino? Lo abbiamo chiesto a Alessio Mugnaini, il sindaco di Montespertoli.
3: Sì, ormai è dal 57 che si tiene questa festa e abbiamo deciso di chiamarla con il nome in cui la chiamano tutti, perché nessuno la chiamava Mostra del Chianti, ma tutti la chiamavano Festa del Vino. E quindi avvicinandoci alla 70esima edizione, che sarà tra 2 anni, abbiamo appunto deciso di cambiare logo, cambiare brand della festa, con un taglio più popolare, più giovane, e chiamarla effettivamente Festa del Vino, che è il nome con cui è conosciuta dai montespertolesi e non solo. E questi per noi sono 9 giorni di festa dove la nostra comunità si racconta a tutti, perché parla agli esperti del vino, parla ai ragazzi che vogliono venire a prendere un bicchiere di vino la sera al fresco, parla a chi vuole per la prima volta scoprire certe tematiche, parla ai bambini che si divertiranno in una park, parla a chi vuole gustare prodotti tipici alle stand delle associazioni, quindi racconta tutto a Montespertoli.
2: Quali sono le novità di questa edizione e appunto cosa ci troveremo?
3: Le novità più importanti riguardano l'Arena delle Contrade, ovvero lo storico torneo delle Contrade. Per la prima volta ha uno spazio tutto suo all'interno della festa, ed è Piazza Machiavelli, dove verrà allestita una tribuna, uno spazio ad hoc per far svolgere tutti i giochi del torneo, con un gruppo di giovani che in questi anni si è impegnato moltissimo per dare ulteriore vita a questo elemento di socialità popolare, e quindi hanno per la prima volta uno spazio tutto suo. Ci sono raddoppi nelle degustazioni che vengono fatte, che sono gratuite quasi per tutti, perché si pagano una piccola quota di iscrizione, però poi viene reso omaggio del calice della festa, che ha lo stesso costo della quota di iscrizione, quindi di fatto sono gratuite, e quindi un grande lavoro da questo punto di vista. E poi c'è l'associazione Vitamina M, che è quella che organizza poi il Festival Rock a Montespertoli a luglio, che si occuperà degli spettacoli con tante novità e soprattutto tanto DJ set per ballare in piazza fino a tardi tante sere.
2: Abbiamo parlato di questa parte, ma in realtà ci sarà anche un momento di convegno. Di cosa si tratta?
3: Sì, durante la festa viene sempre organizzato un convegno più tecnico, riservato all'azienda agricola e agli addetti ai lavori. Quest'anno è un tema interessante, perché il titolo è Cambiare calice, il vino tra crisi e nuove opportunità, ovvero Assionology, che è l'organizzatore poi del convegno insieme al Comune di Montespertoli, vuole riflettere su questo scenario, cioè la crisi del consumo del vino rosso in particolare, che è il principe della Toscana, ma anche ragionare sulle opportunità che questo dà, e quindi cambiare approccio e cambiare calice in qualche senso, quindi ragionare sulla crisi del vino però in prospettiva di nuove opportunità che si possono creare, nuovi mercati, nuovi usi, nuove mode che si possono andare a intercettare. Ecco, quindi il convegno vuole un po' raccontare l'opportunità da cogliere all'interno di questa crisi, in termini un pochino più positivi, ecco, e negativi.
2: Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Montespertoli per la nuova edizione della Festa del Vino. Grazie mille al sindaco Alessio Mugnaini e buon lavoro.
3: Grazie a voi e vi aspettiamo a Montespertoli.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a quella di Nova Radio. Alle ore 21 al Park delle Cascine, l'ultimo appuntamento della rassegna Mixite. Sul palco Nist Na, ensemble ibrido di gamelan e percussioni guidato dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena Caveman, il cult di Maurizio Colombi. Alle 20 al Teatro del Maggio, Philip Jordan dirige l'orchestra del Maggio Musicale su musiche di Beethoven e Bruckner. Alla Mediateca Toscana in via San Gallo alle 16.30, presentazione del libro Lady Cinema va in Corea, guida femminista al Kei Cinema di Caterina Liverani. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caldo da Bollino Rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove sei minuti di questo giovedì 28 maggio, un buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata con Newsbox, sempre l'attualità in primo piano, fra qualche istante i titoli dei quotidiani online, con un'ultima ora che riguarda Matteo Messina Denaro, il boss della mafia, e soprattutto il suo cosiddetto tesoro, che sembrerebbe essere stato, almeno in parte, recuperato in conti correnti in diversi paesi. Al di fuori dell'Italia. E poi le altre notizie, dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, le possibili intese, i passi avanti e i passi indietro, la politica italiana. Per quanto riguarda la nostra regione, diversi sono gli argomenti che sono al centro della dibattito politico e anche delle notizie. Ci sono alcune notizie di cronaca di cui vi daremo conto, poi ancora il tema, il filone degli affitti brevi, la stretta del Comune di Firenze. Vi proporremo nel corso della trasmissione un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato al professor Filippo Celata dell'Università di Roma, che ha realizzato lo studio da cui è partito il Comune di Firenze per poi annunciare l'estensione del blocco degli affitti brevi, Airbnb per intendersi, anche all'area esterna all'UNESCO. Il nostro primo approfondimento però sarà dedicato al tema del lavoro e a una vittoria importante dal punto di vista sindacale. Due operai cinesi, marito e moglie, che da tre giorni protestavano contro lo sfruttamento operato dal loro datore di lavoro, sono usciti a ottenere una prima vittoria. È importante perché è una prima vittoria in un ambito, quello dell'economia cinese del distretto di Prato, che è refrattario a non soltanto la concessione dei diritti ma anche all'emersione perfino della protesta, e di questo parleremo con il sindacato Sud Cobas. Ci sarà anche spazio per parlare di un altro tema piuttosto spinoso ma importante. Le notizie di cronaca raccontano che nella rogo della sede Arci di Montepulciano dietro ci sono due ragazzi che hanno avuto un chiaro intento distruttivo e che sono stati ispirati da valori ispirati al neofascismo. Siena, la provincia di Montepulciano, nel capoluogo ha visto recentemente anche un'inchiesta che ha coinvolto 13 minori proprio coinvolti in detenzione illegale di armi, materiale pedopornografico ma anche materiale inneggiante a nazismo e fascismo. Ne parleremo con il vicepresidente dell'Arci di Siena, Niccolò Trabalzini. 9-8 minuti, però partiamo col metodo dell'AMMA. Gianni Messeri, buongiorno e grazie per la pazienza di averci ascoltato per i titoli. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Cosa ci aspetta invece il fronte meteo? Sembra caldo, il GR nazionale parla di bollino rosso anche su Firenze e il resto della Toscana?
5: Sì, diciamo che restano condizioni anticicloniche e condizioni nel complesso assolutamente anomale da un punto di vista termico, nonostante qualcosa cominci a cambiare. Infiltrazioni di aria fresca in quota stanno determinando un aumento dell'instabilità, si sono avute nottetempo e anche in queste ore dei locali rovesci che hanno interessato in particolare le zone delle province di Arezzo, di Siena, ma anche sul Pistoiese. Questa instabilità sarà un po' la caratteristica della giornata di oggi, instabilità che nelle prossime ore si dovrebbe temporaneamente attenuare, ma poi nel pomeriggio sono nuovamente previsti dei locali e brevi rovesci temporaleschi, in particolare sulle zone montuose e sulle zone dell'interno. Naturalmente non sono fenomeni che interesseranno tutta la regione, ma saranno un po', come si suol dire, a macchia di leopardo. In serata poi torna il cielo sgombro da nubi. I venti sono deboli di brezza, i mari poco mossi, temperature dicevamo in contenuta diminuzione, ma restiamo su valori al di sopra delle medie stagionali e sono previste punte di fino a 32, forse anche 33 gradi. Per quanto poi riguarda la giornata di venerdì si replica, situazione assolutamente simile a quanto descritto per oggi, con temperature che resteranno nel complesso pressoché stazionarie. Direi che è tutto.
7: Grazie a Gianni Messeri, a risentirci domani con il LAMMA.
5: Un saluto a tutti.
7: 9-10 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
8: Newsbox.
7: E ripartiamo da una notizia dell'ultima ora che un po' tutti i quotidiani riportano, riguarda Messina Denaro, ovvero l'ultimo dei grandi boss della mafia, latitanti, catturato alcuni anni fa dopo oltre 30 anni di fuga e di sottrazione alla giustizia, poi morto nelle carceri italiane dopo una malattia oncologica. Di lui si continuava a cercare l'immensa fortuna, patrimonio economico, e proprio di questo parlano i quotidiani. Corriere della Sera: trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro dalle isole Cayman al Principato di Monaco. Il denaro è investito nel settore dell'eolico, dell'edilizia, la grande distribuzione e il turismo. In fotocopia il titolo di Repubblica, che parla di sequestri tra l'Europa, le Cayman e anche il Libano. Qualche particolare in più proprio da Repubblica, che riusciamo a leggere dal sito. Il blitz è scattato in contemporanea in provincia di Trapani, in diversi paesi d'Europa: Spagna, Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco. Guarda caso, aggiungiamo noi, sono quelli che vengono indicati come i famosi paradisi fiscali. E poi anche Libano e Isole Cayman. Un'indagine del GICO, della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Procura, diretta da Maurizio De Lucia, ha individuato il tesoro di un trafficante di droga legatissimo a Matteo Messina Denaro. Operazione giunge al termine di un'intensa attività investigativa che ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del riempiego di ingenti capitali derivanti dalle attività di narcotraffico prosperate già a partire dagli anni Ottanta sotto l'egida di Cosa Nostra trapanese, nell'interesse del suo vertice Matteo Messina Denaro. I finanzieri hanno arrestato complessivamente tre persone, posto però soprattutto i sigilli a beni, società e disponibilità che si trovano sparse in diversi paesi. Un maxi sequestro da 200 milioni di euro, provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Esecuzione poi scattata in Italia all'estero, lì dove sono stati individuati i beni. Da mesi i militari della Guardia di Finanza, il capoluogo siciliano, e i magistrati del pool coordinato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio lavorano a stretto contatto con i colleghi dei vari paesi. Alle 11 stamani poi si terrà una conferenza stampa e emergeranno nuovi particolari. Altre notizie: siamo sui temi della guerra in Medio Oriente. Ancora scontri, nonostante che i colloqui bozze di accordi si parli ormai da settimane. Stati Uniti, nuovo attacco in Iran, colpita la città di Bandar Abbas sul Golfo Persico, rappresaglia dei Pasdaran con un raid sulla base americana. E il Kuwait in particolare ha denunciato di essere stato attaccato nella sua area. E poi Corriere della Sera, un nuovo raid in Iran da parte degli Stati Uniti, la rappresaglia degli iraniani. Intanto arriva l'alt di Trump sull'intesa, l'Iran che non molla Hormuz e fa sponda con l'Oman. È proprio quella della gestione congiunta Iran-Oman dello stretto di Hormuz, la controproposta degli iraniani, che è già stata rigettata dagli Stati Uniti, non solo con appunto le minacce all'Iran, ma anche all'Oman. Trump ha detto: se l'Oman non si comporta bene, lo faremo, lo spazzeremo via, lo faremo esplodere. E poi la Repubblica: l'attacco americano a Bandar Abbas, spari iraniani contro quattro navi a Hormuz. E sulle trattative è guerra di bozze, l'Iran annuncia l'intesa, per gli Stati Uniti è invece una invenzione. Andiamo anche a una vicenda legata alla Palestina. Il reportage di Repubblica: l'insostenibile linea gialla, Israele erode le terre di Gaza, così noi finiremo in mare, la denuncia dei Gazawi. E poi intanto Washington reintroduce le sanzioni contro Francesca Albanese, prima sanzionata, poi sospensione delle misure e poi nuovamente reintrodotte. Dal Corriere della Sera, dalla Stampa, altri due particolari. Senza fondi né controlli, il bluff del Board of Peace, era diciamo l'organismo destinato a gestire il dopo cessate il fuoco a Gaza, quell'organismo di cui si è parlato anche in maniera polemica, perché per parteciparvi gli stati avrebbero dovuto versare $1 milione, ecco, non ha ricevuto niente in cassa e quindi praticamente è inattivo. E poi Israele, escalation contro Hezbollah in Libano. Veniamo anche a altri spunti. Sulla Stampa, la politica estera in Ucraina. Zelensky scrive a Trump: ci aiuti con la difesa aerea per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Ucraina divide la maggioranza, la Lega dice assolutamente no con appunto noi aiuti, italiani invece siamo favorevoli. E poi sempre dalla Stampa: il PNRR, aiuti ai giovani, ecco l'ultimo flop, siamo alla scadenza del PNRR, si tirano le linee e diciamo molti dei progetti non riusciremo a portarli a casa, nonostante che la linea di finanziamento accordata inizialmente, lo ricorderete, era la più ingente di tutti i paesi dell'Europa. La cronaca sul Corriere della Sera: parla il padre del 22enne accoltellato a Milano, ucciso senza la ragione, era buono, in ambulanza ripeteva non voglio morire. La ricostruzione, la lite, l'inseguimento, tutto avvenuto a partire dalla stazione Milano Certosa. E poi Repubblica, altri spunti, in Spagna il fratello e la moglie di Sanchez, il numero 2, e Zapatero, tutti i processi che coinvolgono il PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, investito da una ondata di inchieste per corruzione e appropriazione di denaro pubblico. Queste le principali notizie, 9:17 minuti, fra qualche istante andiamo sui temi locali.

0: Newsbox.
1: 9:18 minuti, i titoli dei quotidiani che si occupano di Toscana e di Firenze. Ci sono numerosi temi, lo abbiamo un po' preannunciato. Partiamo da alcune notizie di cronaca. Dalle pagine del Tirreno, muore a 15 anni, succede a Quarrata. Enia Piccoli combatteva contro la malattia da un anno, il sindaco annulla un incontro pubblico, oggi l'addio a Vignole. Poi ancora la cronaca da Lucca, ma lo riporta la Nazione. Le cronache regionali, il cold case di Lucca. Una donna scomparsa da 14 anni si scava. C'è un indagato. Di Rosita non si hanno più notizie dal 2012, all'epoca viveva con il marito, mai confermata l'ipotesi del rientro in Perù e ora ne stanno cercando il corpo le autorità di polizia. Dunque un filo investigativo che risale al 2012 a Farneta, sulle colline intorno a Lucca. Tutti la conoscevano come Rosita, giovane di 35 anni, origine peruviana, e tutti erano convinti allora che si fosse decisa a tornarsene in Perù. Ora evidentemente però qualcosa è emerso di diverso, perché da 3 giorni a Farneta riprendono delle ricerche con 2 escavatori dei Vigili del Fuoco sotto la supervisione dei poliziotti. Si scava anche con l'aiuto dei cani molecolari alla ricerca del corpo. Evidentemente quindi la fine di Rosita si pensa sia stata ben altra. Andiamo anche agli altri titoli della Nazione di Firenze. Affitti brevi, adesso rischiano i big. La sindaca Funaro svela il piano da realizzare in 2 anni. Privilegeremo i piccoli proprietari e chi non fa locazioni imprenditoriali. Basta con la rendita di posizione, iniziamo a lavorare da oggi. Su questo torneremo poi in corso della trasmissione, faremo ascoltare un estratto di intervista realizzata al professor Filippo Celata, Università di Roma, che ha realizzato lo studio, da cui parte poi l'azione del Comune di Firenze. Sulle pagine della Repubblica, affitti brevi da Novole a Careggi, la mappa dei quartieri a rischio, il piano di Palazzo Vecchio per controllare le zone dove il fenomeno potrebbe avere in futuro un impatto maggiore, lo studio della Sapienza e tutti i suoi numeri. Altri spunti da La Repubblica, il messaggio di Gianni che apre sul fronte politico. Federico Giannassi, reggente del PD, ok, ma ora facciamo gioco di squadra. Vi segnaliamo anche un'altra notizia, poi ci ritorneremo su. Anticoncezionali gratis da 13 anni, la regione abbassa la soglia. Un'altra notizia di cronaca, Montepulciano, l'ora dello sdegno, non è disagio, questa è violenza. Dopo le misure cautelari per il rogo nella casa del popolo di Montepulciano, dall'Ampi al PD parole di condanna, un clima d'odio inaccettabile. Parleremo di questo con il vicepresidente dell'Arci di Siena nel corso della nostra trasmissione, ma ora cambiamo del tutto argomento e andiamo ai temi del lavoro e dei diritti.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: C'è una svolta nella protesta operata da alcuni giorni da 2 coniugi di origine cinese, Yu e Ma, che hanno iniziato a protestare e a denunciare le loro condizioni di sfruttamento. Infatti la ditta, alcuni giorni di protesta e il sostegno arrivato anche dagli altri lavoratori, ha deciso di cedere. Avranno degli stipendi e anche un risarcimento economico. Sentiamo brevemente la voce dei due. Queste sono le voci vive di Yu e di Ma, che hanno portato a termine la loro protesta con il sostegno del sindacato Sud Cobas, una vittoria per molti versi storica. Cerchiamo di capire perché con Francesca Ciuffi. Sud Cobas, buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Prima cerchiamo di spiegare una cosa. 3 giorni di protesta da parte di questi 2 lavoratori, il sostegno del vostro sindacato, di tanti altri lavoratori e alla fine l'azienda che cede. Cede in che cosa? Che cosa sono riusciti a strappare questi 2 lavoratori di origine cinese?
3: Allora, Yu e Ma sono 2 delle migliaia di lavoratrici e lavoratori cinesi del distretto tessile abbigliamento di Prato, che in questi anni sono stati costretti a lavorare in condizioni disumane, praticamente di schiavitù, lavorando fino a 18 ore al giorno, pagati a cottimo. Nel loro caso attaccavano bottoni sui vestiti e venivano pagati 3 centesimi a bottone. Come succede molto spesso in questi casi, in questo tipo di situazioni, loro si sono rivolti a noi perché avevano svariati stipendi arretrati che non gli venivano pagati, e quando sono andati dalla titolare dell'azienda a chiedere il pagamento degli stipendi, Ma è stata picchiata dalla titolare. E questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e sicuramente a loro dire, ispirati anche dal gesto di Cristina, un'altra lavoratrice cinese che un mese fa aveva scioperato, in quel caso per ottenere un contratto regolare nel pronto modo in cui lavorava, hanno deciso anche loro di sindacalizzarsi e di organizzare insieme al sindacato e ad altri lavoratori uno sciopero davanti alla loro azienda per ottenere giustizia.
1: Ecco, espressione abusata, vittoria storica, però effettivamente questo caso segna una svolta o no nel, diciamo, percorso ormai lungo che voi avete da un lato seguito, dall'altro anche diciamo aiutato, di consapevolizzazione e di presa di coscienza sindacale, lavorativa e sociale di lavoratori del distretto, in particolare di quello cosiddetto cinese?
3: Assolutamente, no, è davvero una vittoria storica. È ancora, cioè, ancora prima dell'essere una vittoria storica, è uno sciopero storico, nel senso che appunto sono dopo tanti anni in cui migliaia di lavoratori lottano nel distretto tessile per i loro diritti. Appunto questo non era mai successo tra i lavoratori e le lavoratrici di origine cinese, che sono molto spesso i più sfruttati e anche i più ricattabili all'interno del distretto, perché spesso i titolari delle aziende sono a loro volta cinesi. Questo fa sì che ci sia una pressione anche diciamo all'interno della comunità, e molto spesso i lavoratori vivono anche condizioni difficili rispetto alla loro regolarità di soggiorno, vivono nelle case dei padroni, se non addirittura ancora a volte dentro le fabbriche, e quindi questo rende molto più difficile per loro protestare e rivendicare i loro diritti. Quindi in questo senso, ancora prima di essere una vittoria storica, penso che siamo di fronte a una cosa di una portata enorme, proprio rispetto a questo passaggio per cui finalmente diciamo si sta costruendo una fiducia anche da parte delle lavoratrici e dei lavoratori cinesi nel fatto che esiste un'alternativa allo sfruttamento, esiste un'alternativa a queste condizioni, esiste una comunità che si è costruita negli anni, fatta di lavoratori di tantissime nazionalità diverse, che è pronta a sostenerti, a non lasciarti da solo e ad arrivare insieme a te al raggiungimento del tuo obiettivo.
1: C'è una nuova sensibilità quindi dentro la comunità, c'è anche una nuova sensibilità politica. Qualche giorno fa abbiamo intervistato il neo sindaco e di nuovo sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che ha detto che rispetto ai suoi primi

0: praticamente un giorno sì, un giorno no, possiamo dire, ricordato alla comunità che c'è uno sfruttamento presente. La politica come ha risposto, almeno finora?
1: Ma allora, diciamo le elezioni, la rielezione del sindaco Biffoni, dal nostro punto di vista, in realtà è insomma una cosa a cui fare attenzione, perché lui è stato il primo, quando i lavoratori nel 2018-2019 hanno iniziato a scioperare davanti ai cancelli delle fabbriche, a denunciare lo sfruttamento, a portare avanti una campagna di criminalizzazione degli scioperi, a delegittimare le loro denunce e la loro voce. È stato un sindaco che non ha mai voluto incontrare i lavoratori in sciopero. Ricordiamo la vertenza TechSprint nel 2021, andata avanti per 9 mesi, in cui il sindaco ha addirittura ordinato lo sgombero dei lavoratori in sciopero della fame sotto il palazzo comunale. Quindi sicuramente tante cose sono cambiate dal suo scorso mandato, però ecco, se sono cambiate è solo merito dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno continuato a lottare e non si sono arresi, nonostante appunto a quell'epoca le istituzioni provassero a continuare a trattare lo sfruttamento come polvere da mettere sotto il tappeto. Quindi sicuramente in questi anni si è rotto un muro di silenzio. Ora giornali, media di tutto il mondo parlano di Prato in termini di sfruttamento, in termini di mafia, ma anche in termini di territorio che è un laboratorio di riscatto da questo tipo di condizioni.
0: Anche le inchieste giudiziarie, diciamo, ne parlano, oltre che i giornali, a questo punto.
1: Sì, e questo, diciamo, finalmente effettivamente succede, e quindi in questo senso è vero che tante cose sono cambiate, però appunto purtroppo questo, diciamo, non è stato merito delle istituzioni.
0: È come se diceste: guardate, è cambiato qualcosa, ma i risultati ottenuti si rischiano di perdere se non c'è anche una comunità politica o istituzionale che sostiene.
1: Allora, io non credo che si rischino di perdere, perché comunque appunto anche nel momento in cui i lavoratori venivano criminalizzati per i loro scioperi, per le loro proteste e le istituzioni, diciamo, non si schieravano dalla loro parte, comunque le vittorie si sono ottenute e si sono riuscite a difendere. Certamente è vero che le istituzioni in qualche modo devono decidere da che parte stare, cioè non possono diciamo assumere un atteggiamento, dal nostro punto di vista, super partes, che si situa a metà tra le ragioni degli imprenditori che sfruttano e le ragioni dei lavoratori sfruttati. In questo senso noi abbiamo avuto anche delle esperienze positive in questi anni, penso ad esempio alla vertenza Alba di Montemurlo, che si è risolta con una vittoria incredibile e anche lì storica, perché c'è stato appunto un intervento diretto dei brand committenti che ha permesso il ritorno al lavoro dei lavoratori che hanno scioperato per più di 6 mesi, il ritorno al lavoro in una nuova azienda in condizioni regolari, con appunto supportati dalle commesse dei brand committenti. E questo, diciamo, è stato un accordo che si è raggiunto nel contesto di un tavolo di filiera aperto dal presidente della provincia, che in questo senso ha coraggiosamente deciso da che parte stare e si è messo a disposizione, aprendo questo tavolo, dell'essere strumento del raggiungimento di una vittoria e del ritorno al lavoro appunto dei lavoratori in sciopero. Quindi le istituzioni possono agire in senso che effettivamente dà un contributo concreto alle lotte dei lavoratori, però appunto devono scegliere di farlo, devono scegliere di mettersi a disposizione delle lotte dei lavoratori e di stare dalla parte degli ultimi e delle migliaia di cittadini e cittadine di Prato che continuano a subire delle condizioni di ipersfruttamento all'interno delle fabbriche. Cioè non c'è in questo caso non c'è una verità che sta nel mezzo, cioè da una parte chi fa lavorare le persone 12 ore al giorno, 7 giorni la settimana, spesso a nero o in grigio, dall'altra c'è chi è costretto a fare questi turni e vuole cambiare la propria vita e vuole iniziare a lavorare regolarmente.
0: Grazie a Francesca Ciuffi, speriamo davvero che il vostro auspicio diventi

0: In realtà, nel frattempo, continuiamo a seguire le vostre, iniziative, le vostre mobilitazioni. Alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: 9 e 32 minuti. Il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana, preceduto da un breve break pubblicitario, e poi torniamo per parlare di Siena. A Siena una casa del popolo è stata data alle fiamme, gli autori sono due ragazzi ispirati da idee neonaziste, neofasciste, a Montepulciano. A Siena città invece 13 ragazzi, anche loro, trovati con armi in casa, materiale pedopornografico e anche materiale neonazista. C'è un problema, ne parliamo con l'Arci di Siena e il suo vicepresidente Niccolò Trabalzini fra pochissimo.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci, e coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipiri, sale a 4 km la coda per incidente tra Montopoli e Ponte d'Era Est per chi viaggia in direzione mare. Sempre in direzione Livorno, rallentamenti per cantieri tra Viva 16 Fipiri a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Siamo alle statali per un incidente, temporaneamente chiusa la carreggiata verso sud sulla statale 1 Aurelia al chilometro 143 all'altezza di Orbetello in provincia di Grosseto. Deviazioni in loco. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze viene inaugurato sabato 30 maggio alle 11:30 il nuovo ponte Nencioni sull'Arno nell'ambito della cantieristica tranviaria per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Allarme nero, nerissimo potremmo dire, a Siena, dove alcuni episodi della recente cronaca hanno fatto alzare l'attenzione sulla diffusione di idee dell'estrema destra, non soltanto neofascista ma anche neonazista. Uno degli ultimi episodi ricompare anche nelle cronache di stamani e riguarda il rogo avvenuto alla casa del popolo di Abbadia di Montepulciano il 3 e 4 ottobre, nella notte tra il 3 e 4 ottobre scorso. Per l'incendio le indagini stanno ipotizzando il rogo doloso ad opera di due ragazzi, 23 e 19 anni. Ora sono stati sottoposti a misure cautelari che hanno appiccato il fuoco distruggendo centinaia di documenti, libri, foto di movimenti di sinistra, tra cui anche i vecchi partiti comunisti e socialisti della Prima Repubblica, diciamo così, un'azione deliberatamente ispirata da una diciamo congerie di convinzioni di carattere neonazista e neofascista. Allo stesso tempo, di pochi giorni fa, è un'altra notizia, quella che a Siena capoluogo 13 ragazzi, diciamo di buona famiglia o comunque insospettabili, sono stati scoperti a possedere in casa armi detenute illegalmente, materiale pedopornografico e materiale anche qui ispirato ai peggiori fantasmi neonazisti e neofascisti, tra cui anche il gruppo Format 18 russo. cosa sta succedendo a Siena? C'è un problema, diciamo così, locale, sottovalutato. Ne parliamo con Niccolò Trabalzini, vicepresidente dell'Arci di Siena. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Intanto partiamo dai casi, insomma, specifici. Il fatto che appunto il rogo della Casa del Popolo avesse suscitato grande, diciamo così, sgomento, era emesso subito, anche perché si era capito che anche l'oggetto dell'incendio era qualcosa di politicamente sensibile, insomma degli archivi anche importanti custoditi in quei locali. Ora la scoperta che c'è una matrice non accidentale ma deliberatamente politica, almeno in base a quello che sta emergendo dalle indagini, immagino preoccupi ulteriormente.
6: Sì, assolutamente sì. Allora, quello che emerge dalle indagini è essenzialmente la natura dolosa dell'incendio, però poi ci sono una serie di elementi, che tra cui dei video che sono stati diffusi dalla procura, in cui si vedono bruciare le bandiere del Partito Comunista e dell'Olivo e un libro di Gramsci, che insieme ad altri elementi fanno presumere una matrice politica di estrema destra a questo evento, che ovviamente sin dall'inizio aveva suscitato sgomento, paura ma anche preoccupazione, e che dopo questi risultati delle indagini, che ovviamente dovranno essere confermati in fase di processo, ma che ci presentano un quadro molto complesso. Rispetto a quello che dicevi anche tu prima, se lo uniamo all'inchiesta portata avanti dalla procura rispetto a 13 minorenni su Siena indagati per apologia di fascismo e di nazismo, per detenzione di armi, per pedopornografia, per suprematismo bianco, ecco, questo quadro complesso è un quadro che preoccupa e che getta sgomento.
0: Ma sono fulmini a ciel sereno oppure, come dire, è qualcosa che non dico vi aspettavate, ma che si percepisce, insomma, lo chiedo a chi appunto come un'associazione come l'Arci tiene comunque i contatti alle antenne, no, alzate sul territorio, se nel territorio di Siena c'è una specificità, ecco, perché potrebbe anche non essere un caso che appunto gravi episodi proprio come quelli che abbiamo citato, proprio tutte e due sono del territorio senese.
6: Allora, negli ultimi anni abbiamo visto sostanzialmente due cose. La prima è stato il ritorno alle piazze di tanti giovani a parlare di cultura, di pace, di democrazia. C'è stata una manifestazione importantissima su Siena che non si vedeva da anni, che è stata animata principalmente dai giovani dei licei e delle scuole superiori senesi. E questo sicuramente sono elementi importanti. Dall'altra parte però vediamo una dilagazione di una cultura d'odio che sicuramente è portata anche avanti e che viene alimentata dalle dichiarazioni che vengono fatte dai governi e dalle forze politiche di destra, e questa cultura dell'odio, questa cultura prende appiglio sui giovani, e questo appiglio causa, mentre da una parte una cultura di pace, una cultura di democrazia causa manifestazioni pacifiste, dall'altra parte questa cultura dell'odio di estrema destra provoca atti di violenza, atti di odio, atti di vandalismo. E è questa la grande differenza, e questa è la grande preoccupazione che ci mette. A questo, cioè, le responsabilità di questo sicuramente sono varie, variegate. Dobbiamo fare appunto un'indagine anche culturale, un'indagine sociale rispetto a questo, ma è evidente che se poi dalle istituzioni si vede una partecipazione minore, parlo anche del governo, rispetto alla celebrazione del 25 aprile, una tolleranza rispetto al richiamo al fascismo, al nazismo, e scusatemi, voglio anche parlare dell'episodio di ieri alla Camera dei Deputati, dove all'intitolazione dello scranno a Gramsci praticamente
0: a Matteotti di a Matteotti ha ricevuto la targa, insomma, dove la sedeva targa, in Parlamento,
6: sì, e praticamente gran parte dei banchi della destra erano vuoti. Questi sono elementi che, collegati insieme, ci fanno presente uno sviluppo di una cultura che sicuramente rimanda a episodi di destra, di estrema destra, che fanno capo anche tra i giovani.
0: E c'è un, ovviamente la si racconta anche giornalisticamente in modo fra virgolette facile, perché l'appiglio è la Siena rossa di qualche anno fa. C'è invece stato un mutamento in questo senso. Siena è governata da qualche anno da centrodestra, ha avuto anche altre fasi di governo diciamo non rosso. Ci sono delle responsabilità anche da parte delle istituzioni locali a Siena città, così come a, insomma, nella provincia?
6: Ma allora, sicuramente
0: convivenze, sottovalutazioni, strizzate d'occhio.
6: Certo, sicuramente c'è stata una sottovalutazione di questa delegazione di destra rispetto al senese. È evidente che anche queste denunce che noi facciamo rispetto alla propagazione di un estremismo di destra non sono delle denunce fini a se stesse. Noi rivendichiamo comunque una parte e secondo noi anche le istituzioni, le forze politiche, le forze sociali di sinistra devono comunque farsi le domande e porsi delle responsabilità rispetto a quello che in più deve essere fatto e bisogna continuare a fare. Una ricetta per curare il passato, per definire quello che è successo nel passato, probabilmente non ce l'abbiamo. Dobbiamo indagare di quello che è successo, dobbiamo farlo con maggiore convinzione e con maggiore consapevolezza. Ma sicuramente ora noi abbiamo un obiettivo che deve essere quello del futuro, quindi a partire dalle istituzioni, a partire dalle forze politiche, e senza togliere nulla al ruolo che devono fare attivamente sempre di più le associazioni per portare avanti una cultura che si basa sulla democrazia, sulla pace e sull'antifascismo, che sono quei valori che erano i valori con cui è stata costruita la Casa del Popolo ad Abbadia e che hanno animato per generazioni e generazioni la politica senese. Quindi la responsabilità è tanta.
0: Ecco, c'è una intervista che mi ha colpito qualche giorno fa, era un sociologo dell'università, se non sbaglio, di Pisa, che proprio in riferimento ai fatti dell'indagine dei 13 ragazzi a Siena, diceva: attenzione, perché c'è un rischio della normalizzazione sociale dell'apologia di fascismo. È qualcosa che si denuncia da tempo, come diciamo, dal punto di vista giuridico formale e penale, il rispetto di quella previsione transitoria della Costituzione e le leggi che poi ne sono seguite fino a scendere alla legge Mancino, viene, diciamo, poco applicata. Però c'è anche un fattore culturale e politico intorno.
6: Ma assolutamente sì. Intanto si rientra sempre nella discussione, che è anche recente rispetto a questo giro di questa tornata amministrativa, dove si parla, si mette ancora in discussione la natura antifascista e i principi antifascista che ispirano la Costituzione, quasi come se l'articolo transitorio fosse soltanto una norma di diritto, ma che non fosse realmente una indicazione chiara e netta dei padri costituenti, che erano padri costituenti di sinistra, erano padri costituenti di centro, facevano parte a tutto il campo politico, meno che a quello fascista, che ovviamente era l'elemento essenziale su cui si basa la nostra Costituzione. La normalizzazione del fascismo passa anche dalla narrazione istituzionale che viene fatta, perché una mancanza di riconoscimento di celebrazioni essenziali come quella del 25 aprile, come anche un'altra serie di azioni messe in campo, come a dire il fascismo non esiste, in realtà ci fanno presente che il fascismo sicuramente non esiste come partito nazionale fascista fondato da Benito Mussolini, ma esiste come ideologia e come idea politica. E la cosa che mette ancora più paura, e che poi è una evidente conseguenza del fascismo, è la natura violenta, la natura aggressiva che viene creata da questa apologia del fascismo. Quindi quando ci raccontano che il fascismo ha fatto anche cose buone, bisognerebbe un po' pensare che tutte le varie ricreazioni e le varie ispirazioni al fascismo in realtà portano solo a del male.
0: Faceva riferimento alla responsabilità che ha l'intera comunità a questo punto di dare una risposta. Difficile, ovviamente, è complesso, ma l'Arci di Siena cosa da parte sua può provare a fare, o state provando a pensare di fare?
6: Allora, noi innanzitutto abbiamo iniziato ormai da qualche anno a rimettere al centro un percorso di ricambio e di accompagnamento generazionale all'interno dei nostri circoli e delle nostre case del popolo. Pensiamo che questo sia intanto un elemento essenziale, perché la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura dell'antifascismo si fa parlando, dialogando e stando vicini ai percorsi di crescita delle nuove generazioni. Quindi necessariamente il primo passo è quello di avvicinare sempre di più i giovani al mondo dell'associazionismo, un mondo dell'associazionismo impegnato che si fonda sui valori della democrazia e dell'antifascismo. Quindi prima di tutto è questo, e poi dobbiamo mettere insieme una serie di attività che sono prettamente sociali e culturali, che vanno da manifestazioni, che vanno da momenti di confronto e che si trovano prima di tutto nel dialogo continuo e costante con le persone che formano quella comunità. Quindi dobbiamo esserci, dobbiamo essere nelle scuole, dobbiamo avere il supporto della parte politica, perché soltanto attraverso una costruzione a 360 gradi di un'azione che fonda appunto le sue radici sui diritti e sull'antifascismo possiamo raggiungere dei risultati che siano concreti e reali sulle nuove generazioni.
0: Grazie Niccolò Trabalsini, vicepresidente Arci Siena, ovviamente a voi buon lavoro, a risentirci e alla prossima quindi.
6: Grazie a voi, buona giornata.
0: 9:48 minuti, qualche istante, veramente pochi di musica e poi torniamo sulle vicende dei quotidiani e ad altri approfondimenti.

0: Newsbox.
1: 9.49 minuti, torniamo sui quotidiani e sui titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze. Andiamo al Corriere Fiorentino che parla di carcere, un altro record per Sollicciano. L'apertura di quest'oggi del Corriere Fiorentino è dedicata a questo. Nel carcere fiorentino cresce il numero dei detenuti sotto i 21 anni. È un fenomeno allarmante, si spiega. Sono soprattutto stranieri arrivati in Italia non accompagnati. Le associazioni dicono e denunciano. È la conferma che l'accoglienza non funziona. Il carcere dei ragazzini a Sollicciano, 45 detenuti su 600 hanno un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, diventano 60 se si considerano i reclusi under 25. È una cifra record, nel penitenziario fiorentino non si era mai vista ed è un fenomeno allarmante, spiegano le associazioni che si occupano appunto di carcere, su cui sicuramente torneremo anche noi nei prossimi giorni su questo tema. Altra notizia che riportano i quotidiani sulle pagine della Nazione, si parla di viabilità. Ponte Nencioni, ovvero il nuovo ponte sull'Arno legato ai lavori della tranvia, è quello che servirà a fluidificare il traffico tra Bellariva e Gavinana. Tutto pronto, sabato mattina all'inaugurazione, per ora saranno aperte due corsie però, scrive la Nazione. Anche Corriere Fiorentino, una passeggiata per aprire il Nencioni, il nuovo ponte tra Bellariva e Gavinana, transitabile da sabato, l'invito della sindaca, appunto quello di partecipare in qualche modo all'inaugurazione, sarà alle 11.30. Il ponte consentirà di chiudere quello vicino, ovvero quello di Gavinana, che avrà al centro i test di carico per capire se la tranvia effettivamente potrà passare sul ponte tal quale oppure ci saranno bisogno dei rinforzi. La politica, Corriere Fiorentino ancora, il governo rilancia i CPR in Toscana, Giani si dice scettico, è l'ennesimo annuncio. Rimaniamo sui temi della politica con le vicende elettorali e diciamo i movimenti in vista dei ballottaggi che si terranno non questo ma il prossimo fine settimana. Arezzo e Viareggio, le due città toscane coinvolte. Ad Arezzo si sfidano Ceccarelli per il centro-sinistra, Comanducci per il centro-destra, che è in vantaggio. A Viareggio Federica Mainieri e centro-sinistra e Sara Grilli, che è in vantaggio. A fare l'ago della bilancia saranno ad Arezzo Marco Donati, che ha il 20% al primo turno, e a Viareggio Marina Marcucci, che ha il 27%. Quindi Arezzo e Viareggio. Per i ballottaggi il centro-sinistra tenta l'operazione campo larghissimo, quindi si proverà un accordo. Donati è stato proposto il ruolo di vice sindaco con una candidatura compatta tra 5 anni, quindi una riconfluenza di Donati che qualche era politica fa era del Partito Democratico e poi si era allontanato. E intanto anche prima avvicinamenti anche con Marialina Marcucci, martedì sera ha riunito la sua lista e non ha ricevuto veti per possibili apparentamenti, così sulle pagine del Corriere Fiorentino. Andiamo a anche altre vicende, quelle diciamo fiorentine. Politica, che vuol dire PD e particolare segreteria del PD. Parla Eugenio Giani, intervistato dalla Repubblica sui temi politici del Partito Democratico fiorentino. Gianassi, Federico Gianassi, deputato del PD come reggente del partito, per me va bene, aiuterà Funaro, dice Giani, ma da ora gioco di squadra, dalla gestione del partito poi al post voto. Il governatore parla a tutto campo a Repubblica, ipotesi di primarie per le liste alle prossime politiche, dice, e poi sull'aumento dei biglietti degli autobus, dice, spero di trovare una soluzione ragionevole in giunta, non penso al rimpasto. Insomma, intervistone a tutto campo per Gianni. Ci sono altre notizie interessanti e riguardano, lo dicevamo, gli affitti brevi. Da Novoli a Careggi la mappa dei quartieri a rischio, scrive la Repubblica, è stretta sugli affitti brevi. Isolotto, Careggi e Novoli ora rischiano l'assalto, sono per ora escluse dall'estensione del divieto annunciato qualche giorno fa dalla sindaca Funaro e dalla giunta, ma potrebbero essere i prossimi a cui si estenderà il divieto, ha detto la sindaca. Siamo pronti ad agire in modo tempestivo dopo l'allargamento dell'area off limits, nuove aperture. Palazzo Vecchio pensa di monitorare altri quartieri della città. L'assessore Vicini al turismo dice: siamo intervenuti dove avevamo evidenze scientifiche per farlo, ma appunto potrebbe risuccedere. Sulle pagine del Corriere Fiorentino invece ci si occupa delle aree invece più ad alto rischio. Già ora Airbnb, i numeri shock di Firenze, il taglio prima arriverà per i grandi gestori. In centro ben 3 affitti su 2 sono affitti brevi, veramente una quota incredibile. Fuori va solo un po' meglio, nel 2028 caleranno, promette la sindaca. Dunque è un centro sepolto dagli Airbnb, manca una larga fascia fuori dall'area UNESCO in cui pressione turistica è comunque forte. I più impetuosi tassi di crescita di nuove locazioni turistiche si registrano nelle periferie, quanto emerge dalla relazione del professor Filippo Celata all'Università di Roma, che poi è stata la base per l'annuncio dei provvedimenti. Al centro di appartamenti in affitto breve sono il 190% di quelli affittati ai residenti, con punte del 473% sulle coste, Costa San Giorgio, Costa dei Magnoli, il 281% nel quadrilatero d'oro, significa che tra il Duomo e Piazza Signoria ci sono quasi 3 Airbnb ogni appartamento affittato a una famiglia. Solo in San Frediano il rapporto è inferiore di poco al 100%. Fuori all'area UNESCO le cose cambiano sensibilmente, nonostante la crescita dei numeri, lo spillover, l'effetto contagio, trabocco degli Airbnb aperti negli ultimi 2 anni, la differenza comunque rimane, ma si sfiorano comunque il 50%, con un dato preoccupante: su 3 case in affitto, una è per i turisti. Dati emblematici nell'area di Via Gioberti, San Jacopino, Libertà, Savonarola. Sulle pagine della Nazione, la vicenda è così affrontata: affetti brevi ma effetti lunghi, Funaro il piano futuro, privilegeremo i piccoli, stop alla rendita dei big. La sindaca dice: dopo la moratoria entro 2 anni ridiscuteremo le regole, precedenza a chi non fa attività imprenditoriale. Viaggio nello studio di Celata, il professore di Roma, in tutta Firenze 90.000 letti in locazione turistica, le cifre per tutti i quartieri. E con il professor Celata noi abbiamo parlato nei giorni scorsi e appunto sentiamo che cosa ci ha detto a proposito della possibilità di introdurre limiti massimi, un tetto proprio numerico agli Airbnb zona per zona. Ha detto: per ora non ci siamo arrivati, ma prima o poi ci dovremo arrivare. Gli strumenti in parte ci sono, ma è anche vero che è una materia, è un campo in cui le incertezze sono molte. Sentiamo che cosa ci ha detto il professor Filippo Celata, Università di Roma, autore dello studio che ha utilizzato il Comune di Firenze per la delibera dell'estensione del divieto Airbnb anche all'area fuori l'UNESCO.
0: Io non ho mai suggerito l'adozione di una soglia rigida, anche perché nessuno in nessun'altra città del mondo, insomma, agisce attraverso una soglia rigida che avrebbe determinato una mappa un po' Arlecchino. Si trattava di produrre delle evidenze, diciamo, di vario tipo, in primo luogo sull'incidenza del fenomeno, sulle dinamiche di crescita e anche di vulnerabilità delle zone. Magari i numeri minori possono avere un impatto peggiore, perché chiaramente incidono su tessuti che hanno una loro natura residenziale, dove permane, per esempio, anche molta residenzialità, molta locazione. In realtà il problema sarà anche quello, cioè stabilire in qualche modo una soglia comunque flessibile che individua delle zone dove il fenomeno è fortemente incidente e dove si può prefigurare, perché questo lo dice la legge toscana, no? Prefigurare un meccanismo e una dinamica di rientro, che però inevitabilmente sarà, io credo, graduale, attenta, perché appunto, come dicevo, al di là della volontà o meno di farlo, il problema è che appunto si intersecano, diciamo, dimensioni che hanno a che fare con la disciplina delle locazioni, con la, diciamo, il diritto della libera intrapresa. Comincio a dire tu sì, tu no, alla luce, diciamo, del quadro normativo attuale, come la può fare questa cosa? Sicuramente si può fare, perché fondamentalmente ci sono delle definizioni, no? Ci sono delle definizioni che sono state opportunamente stabilite a livello nazionale, per esempio sulla natura imprenditoriale o non imprenditoriale, quel tipo di definizioni, quel tipo di soglie, 2, 3, 4 appartamenti, ovviamente sono stati pensati a fini fiscali, però chiaramente ovviamente definiscono in qualche modo quello che distingue l'imprenditoriale e non imprenditoriale. Teniamo presente ovviamente che la distinzione fondamentale non è tanto o solo, diciamo, la natura giuridica del soggetto operante, cioè se si tratti del proprietario che è in proprio o se si tratti di qualcuno che si affida a una società di intermediazione, ma è anche un problema relativo alla natura occasionale da un lato o sistematica dall'altro. In genere, nella gran parte dei regolamenti in vigore in altre città del mondo, è che una disposizione prevista nella legge toscana, si stabilisce un numero massimo di giorni l'anno, quindi è un po' complicato al di là delle questioni che dicevo, perché questa è una misura che fondamentalmente si presta anche a molta irregolarità, perché tu comunque quei soggetti li hai in qualche modo autorizzati e poi ex post devi controllare.
2: Comunque l'idea di un fermo pesca tra 2 anni ci potrebbe anche essere.
0: Ma ripeto, Barcellona, no? L'avete riportato tutti, bloccheremo tutte le nuove autorizzazioni che opportunamente sono state rese temporanee, il sindaco ha detto quando scadono non le rinnovo. Nessuno ha ancora capito, perfino a Barcellona, dove il quadro è molto più avanzato, come lo farà.
1: Così Filippo Celata, professore dell'Università di Roma, sulle complessità che stanno dietro alle ordinanze sugli affitti brevi. Tra l'altro oggi, ricordiamo, andrà in commissione il regolamento di estensione proposto dalla Giunta. Vi diamo anche un'ultima notizia che sposta l'attenzione dagli affitti brevi agli studentati. Lo studentato pubblico Calamandrei dell'Università di Firenze, a secco, senza acqua, dal secondo al quinto piano, con docce provvisorie installate all'esterno, è intervenuta la regione che annuncia entro il 31 maggio prossimo sarà ristabilita l'acqua e quindi la normalità. Acqua entro domenica, ma la protesta prosegue, scrive la Nazione. La regione accelera, 31 maggio il ripristino delle pompe rotte da una settimana. L'assessore Manetti convoca il tavolo con gli studenti il 3 giugno e assemblea che comunque gli studenti continuano a mantenere convocata. Ne parleremo anche di questo nei prossimi appuntamenti di Newsbox a partire da domani 9:05 minuti. Intanto ci fermiamo qua, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi l'agenda eventi luce della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Un saluto da Riccardo Pinzaputi, rimanete in sintonia su Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura, Community Radio.
5: pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
5: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a quella di Nova Radio. Alle ore 21 al Park delle Cascine, l'ultimo appuntamento della rassegna Mixite. Sul palco Nistna, ensemble ibrido di gamelan e percussioni guidato dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena Caveman, il cult di Maurizio Colombi. Alle 20 al Teatro del Maggio, Philip Jordan dirige l'orchestra del Maggio Musicale su musiche di Beethoven e Bruckner. Alla Mediateca Toscana in via San Gallo alle 16.30, presentazione del libro Lady Cinema va in Corea, guida femminista al K-Cinema di Caterina Liverani. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

0: che fa. Bam, bam.
1: Era partita in principio come una corsa all'oro. Ora lavoriamo per mantenerci un lavoro. Il capitalismo fa ancora più schifo di lunedì. Capita lunedì.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 permane coda per vibrità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sulla diramazione Lucca Viareggio, code a tratti per un chilometro tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. E arriviamo alla Fipi lì verso il capoluogo, code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al trasporto pubblico locale. Per domani 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa in varie modalità il servizio Trenitalia Toscane e la tranvia di Firenze. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero parte dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Italo Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto Mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
5: Diffondere la cultura musicale attraverso eventi di alta qualità artistica, valorizzando anche i talenti del territorio. Sono queste alcune delle attività di Livorno Classica, ne parliamo con il presidente e direttore artistico Carlo Palese.
6: Lo scopo statutario di questa associazione, che è nata nel 2015, è quello di diffondere la cultura musicale per la, diciamo, essenzialmente musica classica, ma un pochino ad ampio raggio, nel senso che la nostra mission, come si dice oggi, è sempre stata quella di portare a Livorno e anche in altri luoghi della nostra regione eventi di alta qualità artistica, però sempre tenendo un occhio al nostro territorio. L'evento di punta, insomma, quello che ci ha caratterizzati fino dall'inizio, diciamo, proprio dall'inizio della nostra attività, è il concorso pianistico internazionale Livorno Piano Competition. E stiamo preparando adesso la 10ª edizione. Ecco, posso, diciamo, già dire che chiunque fosse interessato a partecipare o comunque a informarsi su questa cosa può visitare il sito Livorno Piano Competition. www.ilvolontariato.com.
5: Raccontiamo come funziona.
6: Questo è un concorso di livello molto selettivo, perché è un concorso destinato a giovani fino a 32 anni e anche però con una interessante sezione per ragazzi under 18, in cui i ragazzi, cioè i concorrenti, si misurano inviando dei video di preselezione, una giuria tecnica li seleziona, viene scelto un numero di concorrenti che a Livorno si esibiranno di fronte a una giuria internazionale in 3 prove. Il concorso andrà in streaming in tutto il mondo e il nostro canale YouTube ormai ricco di queste testimonianze video.
5: Ecco, leggo che il bando è stato aperto il 15 di maggio e chiuderà il 1° di luglio.
6: Sì, assolutamente, il bando è aperto sul sito livornopianocompetition.com. possono partecipare appunto giovani pianisti di tutte le nazionalità, poi la giuria tecnica selezionerà i video, circa 45 partecipanti per appunto per la sezione dei più grandi, diciamo così, e 15 giovanissimi, perché appunto nella sala Goldonetta del Teatro Goldoni dal 23 al 27 settembre ci sarà questo grande spettacolo di musica, nel senso che veramente abbiamo da ormai 10 anni non solo il livello dei premiati e dei vincitori veramente molto elevato, ma tutti i partecipanti offrono uno spettacolo artistico veramente notevole. Diciamo che siamo nati con questa cosa, ma perché parlavo del territorio? Perché curiamo all'interno di questa manifestazione anche molti aspetti legati alla cultura della nostra città. Per esempio c'è un progetto in quella che si chiama alternanza scuola-lavoro con giovani selezionati dai licei dei cittadini, sia licei musicali che liceo scientifico, perché in questi giorni del concorso loro fanno un'esperienza importante, cioè si rapportano con i concorrenti, parlano la lingua inglese che è la lingua veicolare del concorso, fanno interviste, preparano un diario di bordo delle loro esperienze, dedichiamo dei premi a delle figure storiche della nostra città, abbiamo anche un premio arte perché Livorno è una terra di artisti anche visuali, insomma, no? Abbiamo avuto ovviamente grandissimi pittori, una galleria d'arte, Atena è in convenzione con noi e ogni anno un artista veramente di nome dona un'opera realizzata apposta per il vincitore. Quindi riteniamo che ci sia qualcosa che resta al di fuori, perché appunto avremo poi questo patrimonio di video su YouTube che sono veramente di alta qualità, ma anche all'interno della città ormai è un evento storico e molto seguito. Oltre a questo, Livorno Classica ha organizzato e continua a organizzare stagioni concertistiche. Stiamo preparando la 6ª edizione della rassegna per piano e si svolgerà a partire dalla fine di settembre, inizieremo il 19 settembre fino a dicembre, con eventi, con concerti che si muovono tra il Museo di Storia Naturale e la Fortezza Vecchia, molto suggestiva. Quest'anno poi daremo una curvatura un po' speciale che è legata, diciamo, alla ricorrenza degli 800 anni della morte di San Francesco e quindi si parlerà, come dire, dell'acqua, dell'energia e anche con degli interventi di docenti dell'Università di Pisa che introdurranno i concerti attualizzando in qualche maniera questi che sono dei valori un po' eterni. Ecco, per concludere il quadro, per esempio nell'ambito della Fortezza Vecchia, l'anno scorso abbiamo fatto un festival di 4 giorni che si chiamava Sull'onda della musica, in cui abbiamo realizzato un'opera lirica con la partecipazione di 250 bambini delle scuole elementari che hanno fatto un progetto approvato e sostenuto dal Comune e dall'autorità di sistema portuale, un progetto di un anno scolastico intero per prodursi in questa manifestazione che poi ha visto anche la partecipazione di molti professionisti e di molto pubblico.
5: Diamo i riferimenti della vostra associazione.
6: L'email diciamo, per informazioni generiche è info@livornoclassica.it, il sito web dell'associazione è livornoclassica.it.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
0: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
1: Il volontariato della Toscana continua a essere una colonna portante della coesione sociale. Sono circa 430.000 infatti i volontari attivi stimati nella nostra regione e oltre 1 milione le persone raggiunte dalle attività degli enti del terzo settore. È quanto emerge dalla ricerca Identità in Movimento promossa da CESVOT in Regione Toscana e realizzata dall'Università di Pisa. Un mondo quindi ancora vitale ma attraversato da segnali di preoccupazione. Metà dei volontari infatti ha più di 55 anni, solo una parte degli enti
7: investe davvero in formazione ed innovazione, e la riforma del terzo settore appare ancora più subita che interpretata come opportunità. In sintesi, un volontariato presente e resistente, ma chiamato oggi a ripensare il proprio futuro. Insieme al professor Andrea Salvini, docente di sociologia generale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, analizziamo quale possa essere il dato che maggiormente da questa ricerca ci dice che il terzo settore toscano è davanti a un passaggio delicato.
8: La situazione attuale segnala alcuni elementi sicuramente positivi, come il rallentamento del calo dei volontari, delle volontarie che avevamo registrato negli scorsi anni, e che il volontariato conserva una sua importante vitalità sul territorio. Dal 2017 sono nati più di 1.300 nuovi enti, sono circa 1 milione i beneficiari nella popolazione toscana delle attività e dei servizi del volontariato, e che conserva una presenza capillare sul territorio. Tuttavia il periodo è abbastanza delicato, perché ci troviamo in una situazione un po' di attesa dopo gli effetti prima del Covid e poi anche della riforma del terzo settore, situazione di attesa che può essere riassunta sostanzialmente in alcuni punti. E prima di tutto c'è una maggiore attenzione ancora ai bisogni che sono orientati al mantenimento della situazione attuale, cioè delle attuali attività, per esempio con questa ricerca continua di risorse economiche e di risorse umane, ma nel contempo una scarsa propensione a investire nell'innovazione sociale, come per esempio la digitalizzazione nella gestione delle attività e la costruzione di reti di collaborazione tra ETS.
7: Qual è secondo lei oggi la sfida decisiva perché questo volontariato resti vitale anche nei prossimi anni?
8: Ci sono diverse sfide da raccogliere. Ovviamente tutte queste trasformazioni chiamano in causa l'identità del volontariato, il senso stesso del fare volontariato, sia organizzato ma anche non necessariamente organizzato, che richiede una maggiore riflessività su come adeguare la cultura organizzativa degli enti del terzo settore rispetto ai cambiamenti e alle trasformazioni. È sempre più necessario investire nell'innovazione sociale, per esempio pensando anche forme di coinvolgimento di nuovi volontari, non necessariamente in forme strutturate. Questa forse è la sfida più importante, anche più complessa: ripensare il modo di rapportarsi sul piano organizzativo con la società civile, e poi investire nelle collaborazioni con le altre famiglie degli enti di terzo settore, con la cooperazione sociale, con le imprese sociali e con gli enti locali. Ancora poco si è fatto sul fronte dell'amministrazione condivisa, questo è un punto su cui credo che il terzo settore debba investire, e per questo è necessario nel contempo fare più formazione. Un dato che mi ha molto colpito è che ancora la formazione continua è un'attività poco realizzata all'interno delle organizzazioni, la formazione invece è un percorso molto importante per fronteggiare le sfide di cui si parlava.
9: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
10: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Bivio Complanare e Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. In A12 permangono con gli attratti verso Genova tra Versilia e Massa, con gli attratti anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci per chi viaggia verso il capoluogo. Siamo al trasporto pubblico locale per domani 29 maggio. Alcune sigle hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di autolinee toscane. Le fasce di garanzie sono comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29 per la tranvia di Firenze, mezzi garantiti dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20, mentre per il trasporto ferroviario lo sciopero parte dalle 21 di questa sera e prosegue fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Avete mai sentito parlare di Santa Dinfna?

0: Abbiamo scoperto che ogni anno, il 30 maggio, la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa festeggiano la Santa Protettrice delle persone affette da malattie psichiatriche, che è appunto Santa Dinfna.
1: A raccontarci questa vicenda è stato il dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
0: Recentemente Psicoradio ha parlato di IESA in diverse puntate, ma per chi non lo conoscesse, IESA è un acronimo che sta per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti, un modello di cura che ha l'obiettivo di far convivere persone con disagio psichico con persone che le ospitano, seguite e guidate da operatori specializzati.
1: Questa puntata in particolare è focalizzata sul percorso storico che spiega come questa modalità di inserimento si è sviluppatasi nei giorni nostri e fa parte di una serie in cui parliamo del coabitare.

0: Ecco a voi l'intervista al dottor Gianfranco Aluffi. Cos'è lo IESA, cioè l'inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e se ci può dire dove e quando nasce e si sviluppa?
1: Allora, lo IESA intanto appunto è un acronimo, come lei correttamente ha detto, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti. In questo acronimo il termine inserimento ha la valenza di integrazione attraverso l'accoglienza. Non è un qualcosa dove qualcuno inserisce qualcun altro, ma è proprio il processo di integrazione che riguarda l'individuo che si inserisce all'interno di un nucleo familiare e assume un ruolo e una funzione all'interno di questo. È una pratica di cura, è un metodo di cura che diciamo, ha delle radici molto antiche. Ovviamente oggi utilizziamo una forma, una versione che è una versione diciamo tarata sui nostri tempi, su quello che è stato anche il percorso in ambito psichiatrico in termini di cure, ma è una pratica che ha una tradizione molto antica e che ha una tradizione documentata di più di 700 anni. Questa antica tradizione ha portato l'attenzione dell'UNESCO, su questa pratica di cura, su questo metodo di cura, arrivando a iscriverla nel registro delle pratiche sotto tutela UNESCO, come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi stiamo parlando di un metodo di cura che l'UNESCO da un anno e mezzo ha iscritto nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità.

Quindi stiamo parlando di un metodo di cura antichissimo, perché ha più di 700 anni, quindi è molto più antico della stessa psichiatria, ma modernissimo, perché rappresenta tutt'oggi un qualcosa che realizza concretamente, se vogliamo, quanto previsto dalla legge 180 e in piena sintonia appunto con quelli che sono stati i principi ispiratori della legge 180, cioè il superamento delle istituzioni totali, delle istituzioni chiuse, mettere al centro l'individuo, il suo percorso di vita e possibilmente fare un percorso di cura in un ambiente che sia anche piacevole, gratificante per il soggetto. Quindi tutti questi elementi li troviamo nello IESA, perché lo IESA mette al centro una normale abitazione, cioè la persona che farà il suo percorso di cura, che può essere per esempio fare delle sedute di psicoterapia piuttosto che andare a fare delle visite, se parliamo di salute mentale, dallo specialista in psichiatria, eventualmente ricevere delle prescrizioni di farmaci, fare dei programmi, frequentare dei programmi riabilitativi, di inserimento lavorativo, di avvicinamento al lavoro o ad altre cose che avvicinano poi a un'autonomia, a un'indipendenza. No, tutte queste cose le si possono fare anche vivendo in una normale abitazione, non per forza da una struttura. E tutte queste cose, chiaramente, insieme all'intervento che viene reso da degli operatori che sono appositamente formati per questo, riassume un po' quello che è il pacchetto terapeutico messo in campo proprio per realizzare un percorso di cura.

0: Mi ha incuriosito moltissimo questo suo riferimento storico ai 700 anni addirittura, ma in che contesto è nato 700 anni fa?
1: Beh, sicuramente è nato in un contesto diversissimo da quello di oggi. La cosa molto interessante è che 700 anni fa non esistevano mezzi di comunicazione così rapidi e così diretti come quelli che abbiamo oggi, ma ciò nonostante questa pratica si è conservata negli anni e si è mantenuta tale con una forza, direi che l'ha portata fino ai giorni nostri. Il contesto era un contesto diciamo di una cittadina. Noi abbiamo documentazione dell'inizio 700 anni fa, la prima documentazione scritta, una cittadina che si chiama Gael, che è nelle Fiandre, in Belgio, dove appunto a seguito di una leggenda che vede come protagonista la figlia di un re d'Irlanda che si chiamava Dinfna, la quale era desiderata dal padre, che aveva da poco perso la moglie, come nuova regina. Quindi c'era anche un po' il tema dell'incesto. Dinfna fuggì da queste richieste del padre, si imbarcò insieme a quello che era il suo riferimento spirituale, che era un prete cattolico, padre Gereberno, si imbarcò e dall'Irlanda raggiunse il porto di Anversa, in Belgio, quindi nell'attuale Belgio, e da lì poi si incamminò con questo prete Gereberno sino ad arrivare alla cittadina di Gael, dove però fu trovata dai soldati che il padre mise alla ricerca di sua figlia. E quindi arrivò lì personalmente il re d'Irlanda, si chiamava Re Damon, e all'ennesimo rifiuto della figlia di prendere il posto della defunta madre al fianco del padre, quindi diciamo a un rifiuto simbolico di una proposta incestuosa, se vogliamo, il padre la decapitò personalmente.

Quindi venne uccisa Sintra, venne ucciso Gereberno, e poi da qui partono a livello orale tutta una serie di leggende rispetto ai primi miracoli, no, che accaddero o alla visione della scena o all'aver dormito laddove Dinfna venne decapitata ed essendosi risvegliati rinsaviti senza più disturbi psichici, o avendo visto gli angeli che portavano la salma di Dinfna nel cielo. Insomma, ci sono state varie versioni che si sono trasmesse oralmente di questa leggenda e tutt'oggi sono diverse le versioni, ma sta di fatto che in quel luogo la gente che stava male, la gente che soffriva di disagio psichico, andava e in gran parte stava meglio, al punto che tantissime persone iniziarono ad accorrere in questa cittadina. E quindi al tempo non c'erano hotel, non c'erano pensioni, non c'erano luoghi dove poter soggiornare, dormire. E quindi le famiglie del luogo, che erano prevalentemente famiglie contadine, si offrirono ad accogliere in casa loro queste persone sofferenti di disagio psichico. Nel frattempo la Chiesa aveva strutturato dei veri e propri rituali chiamati novene, cioè erano recite di preghiere per 9 giorni nella chiesa dedicata a Santa Dinfna, e quindi dovevano stare lì almeno questi 9 giorni queste persone. Che cercavano, diciamo, la serenità, che cercavano il sollievo dal disagio psichico. Quindi, cercando questo sollievo, avevano un posto dove poter dormire, cioè alla casa delle famiglie, e in cambio che cosa facevano? Offrivano un po' di lavoro. Lì erano famiglie soprattutto contadine, quindi immaginiamoci che queste persone che iniziarono a provenire prima dai paesi vicini, poi anche dalle nazioni vicine, anche dall'Olanda, cioè da altre nazioni vicine, iniziarono ad arrivare in questa cittadina, a popolarla, e in alcune fasi della storia divennero metà della popolazione di questa cittadina. Questo è molto interessante, no? Al punto da sviluppare poi anche così dei detti, no? Dei detti che avevano anche un po' una funzione così di ironizzare su questa cittadina, no? Uno di questi detti era: Aghel, metà della popolazione è di matti.

0: State ascoltando l'intervista al dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del CEDRI, ovvero il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
1: Questo era un po' un detto che si usava tantissimi anni fa, proprio perché sappiamo bene che nel mondo della salute mentale, della psichiatria, c'è anche questo stigma, no? Comunque, quindi, una tradizione su base religiosa, c'era un'aspettativa, c'era un credo, un qualcosa di importantissimo, a prescindere, no, poi dall'oggetto di culto, ma è importantissimo questo nei percorsi di cura, tant'è che ha fatto nascere questo tipo di pratica, quindi è un qualcosa, l'aspettativa, la speranza, l'investimento soggettivo della persona in un percorso di cura, l'ottimismo, sono tutte medicine potentissime che verosimilmente hanno dato luogo a questo tipo di tradizione. Poi con gli anni c'è stato il positivismo, c'è stato un farsi carico da parte della medicina ufficiale della cura delle persone con disagio psichico e c'è stata la costruzione anche di una clinica che è oggi un grande ospedale psichiatrico a Gale, ma la tradizione da parte delle famiglie locali di ospitare presso le loro abitazioni delle persone con sofferenti di disagio psichico si è mantenuta tale nei secoli. Parliamo appunto di 7 secoli, quindi sono tantissimi anni, e quando una pratica dura così tanto tempo significa che ha in sé qualcosa di positivo, qualcosa di efficace, no? Perché altrimenti si sarebbe sicuramente estinta subito, fosse stato un qualcosa di inutile, no? Quindi c'è qualche cosa che l'ha fatta funzionare. Che cos'è questo? È l'accoglienza, è l'amore, è trattare da persone assolutamente normali, persone che la storia ci ha insegnato che sono state messe invece rinchiuse in strutture, vedi, manicomi. E quindi questa è un po' a grandi linee la storia, no, di questa pratica. C'è da dire che è una pratica che poi, a seconda del paese, a seconda del periodo storico, ha delle applicazioni un po' diverse. Ecco, volevo solo dire questo, nel senso che come facciamo noi lo IESA qui a Collegno, ma in Piemonte, ma anche in Italia, è molto diverso, per dire, da come lo fanno anche solo oggi a Gale, cioè in quella cittadina dove c'è l'ospedale psichiatrico che lo organizza.

0: Quali sono le più grosse differenze da quando il progetto è partito al giorno d'oggi?
1: Beh, in parte qualcosa ho già detto, perché come ho detto prima, il progetto è partito con un'aspettativa miracolistica da parte delle persone con disagio psichico, cioè la gente si recava in questa cittadina per essere miracolata, per essere sollevata dalla sofferenza da parte di un intervento che era l'intervento di una persona, come dire, che è stata poi nominata santa dalla Chiesa Cattolica, che aveva questo potere di far guarire dal disagio psichico. Quindi inizialmente il metodo prevedeva semplicemente l'accoglienza in casa, la recita delle novene e poi il mettersi in gioco attraverso delle attività utili alla famiglia che lo ospitava in cambio dell'ospitalità. Quindi comunque, se vogliamo guardarla con uno sguardo più moderno, attività, diciamo, di ergoterapia, se vogliamo dargli una connotazione che neanche più tanto moderna è, se vogliamo, perché comunque è un qualcosa che richiama ancora anche all'era dei manicomi, però direi che l'occupazione, cioè il fare delle cose nella giornata, ancora oggi è utilizzato come strumento terapeutico riabilitativo per quelle che sono le persone con disagio psichico. Ecco, passare la giornata a fumare sigarette, bere caffè, stare sdraiati su un letto, direi che è poco terapeutico. Molto più terapeutico è anche solo fare delle lunghe passeggiate, che è già fare del movimento, che è già mettere in moto. Questa era comunque, erano gli aspetti, diciamo, terapeutici dell'inizio di questa pratica. Oggi, a seconda dei paesi, è organizzata in modo diverso, però al centro di questi percorsi c'è sempre la persona con disagio psichico, ma ad accompagnarla all'interno della famiglia e a seguirla per tutto quello che è il percorso della convivenza, quindi il percorso delle cure che riceve questa persona, ci sono anche dei professionisti della sanità, dei professionisti della salute mentale, ovvero gli operatori IESA, che a seconda delle realtà vengono chiamati in modo diverso. Per esempio in Francia vengono chiamati intervenant, cioè coloro che intervengono all'interno della convivenza. Nel nostro modello italiano vengono chiamati operatori IESA. Noi come centro europeo teniamo annualmente anche un corso professionalizzante per, appunto, operatori IESA, perché non ci sono corsi universitari che diano l'accesso diretto a questo tipo di professione, quindi abbiamo costruito ad proprio un percorso professionalizzante. E poi la grande differenza che c'è fra il modello italiano, che io ho sviluppato in questi 29 anni da quando sono arrivato dalla Germania, dove avevo, come dire, copiato un po' questa pratica, avevo fatto un periodo di ricerca in un servizio nel Baden-Württemberg, e ho pensato di portare qua questo modello di cura perché mi sembrava molto in sintonia anche con quelli che erano i valori della riforma psichiatrica italiana.

qua ci sono dei punti fermi che sono importantissimi, ovvero al centro del progetto c'è sempre e comunque la persona sofferente di disagio psichico, che deve essere coinvolta in tutti i processi decisionali, perché deve essere l'unico protagonista, il vero protagonista del proprio percorso esistenziale, terapeutico e riabilitativo. Questo è fondamentale. Allora, qual è uno dei modi per riconoscere questa assoluta libertà, ma direi capacità di autodeterminazione del soggetto, è quello di far sì che sia il soggetto stesso a rimborsare le spese di ospitalità alla famiglia. Questo è un passaggio molto delicato, perché ci sono realtà, quasi tutte nel mondo, dove questa cosa qui viene dimenticata. Cioè, faccio l'esempio di Gael, visto che ne ho parlato fino adesso, di questa cittadina belga. In questa cittadina belga è l'ospedale psichiatrico, la clinica psichiatrica che organizza l'OIESA, quindi la clinica psichiatrica assume dei volontari, delle famiglie che non sono più volontari ma sono dipendenti della clinica, per ospitare in casa loro dei pazienti della clinica. Quindi, assumendo queste persone sono direttamente pagate dalla clinica, e quello che noi chiamiamo ospite, cioè la persona che soffre temporaneamente di disagio psichico, viene esclusa da questo passaggio di denaro, cosa invece assolutamente grave, perché non si può pensare di fare dei percorsi di terapia, di riabilitazione, senza riconoscere che abbiamo davanti un potere contrattuale. E oggigiorno, purtroppo, dobbiamo riconoscerlo, è così, il denaro è un qualcosa di grande valore in termini di potere contrattuale. Quindi, se noi ci dimentichiamo questa cosa, dimentichiamo già che abbiamo davanti. Quindi questa è la prima cosa che fa una grande differenza fra il modello italiano e quello applicato, per esempio, in Belgio. Poi un'altra cosa che fa la differenza è appunto il coinvolgimento totale del soggetto in tutti quelli che sono i passaggi che costruiscono il percorso di cura all'interno della famiglia, e in tutte quelle che sono o possono essere le scelte successive, ovvero dopo l'inserimento, insomma, la firma del contratto su tutto, dove sono previsti tutta una serie di diritti, di doveri delle parti, no? Quindi ci deve essere assolutamente un consenso, approvazione di quello che è il piano terapeutico previsto per la persona, concordandolo insieme, ovviamente. Quindi questo è un'altra grande differenza, perché avendo eletto a luogo di cura l'abitazione, la civile abitazione di famiglie, quello non è un'estensione o un'appendice della clinica, ma quello è assolutamente un luogo sociale dove la persona può iniziare a fare il suo percorso di cura, di riabilitazione e di terapia, per poi prendere una strada di autonomia, arrivare ad avere la propria casa, il proprio lavoro, le proprie relazioni, i propri affetti, insomma, realizzare la vita così come se la, come la desiderava. Ecco, questo è un po' quanto.

0: Quella che avete ascoltato è la prima di due puntate dedicate all'intervista fatta al dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA Regione Piemonte e direttore scientifico del CEDRI, ovvero Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, di cui parleremo più approfonditamente in una prossima puntata.
1: E a tal proposito vi segnaliamo un paio di appuntamenti che si svolgono nella regione Piemonte.
0: Sabato 30 maggio, in occasione della giornata dedicata a Santa Dinfna, presso il castello di Adelaide di Susa, alle ore 14:30, si terrà una tavola rotonda «Diventa il cambiamento, l'accoglienza in famiglia come metodo di cura». A seguire verrà inaugurata la mostra fotografica «Gel, la città dello IESA». E in cattedrale si terrà la Santa Messa in onore di Santa Dinfna.
1: Mentre giovedì 4 giugno, dalle 14 alle 17, nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria a Collegno, vi sarà il primo raduno della sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA. Nel corso dell'evento vi saranno interventi di esperti, racconti e testimonianze.
2: Psicoradio.
3: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
2: Psicoradio, la radio della mente.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima in direzione Roma tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla Fipi lì, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Firenze e Campo di Marte. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi o variazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a quella di Nova Radio. Alle ore 21 al Park delle Cascine, l'ultimo appuntamento della rassegna Mixite. Sul palco Nistna, ensemble ibrido di gamelan e percussioni guidato dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena Caveman, il cult di Maurizio Colombi. Alle 20 al Teatro del Maggio, Philip Jordan dirige l'orchestra del Maggio Musicale su musiche di Beethoven e Bruckner. Alla Mediateca Toscana in via San Gallo alle 16.30, presentazione del libro Lady Cinema va in Corea, guida femminista al K-Cinema di Caterina Liverani. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: che non ci azzecchito con rock, era una cosa psichedelica, una cosa enorme, era un sintetizzatore enorme, era un palco enorme.
1: Quanto era un palco? Quanto era?
0: Era 45 metri.
2: Ah, che noi abbiamo messo 5 secondi per fare una corsa che a cagare in da cassa o batterista.
1: Ma voglio però, ma poi esagerato sempre.
2: Sì,
1: secondo me.

0: Ma io, ieri si mi aiuta a fare autoriduzione a Piazza Mercato. A Piazza Mercato facevano i masaniello.
1: Aia!
0: Una figura in merda.
1: Perché?
0: No, è tutti chi perché? Perché era gratis!
1: Capito? È l'autoriduzione!
0: Ci hanno dato ridotto, cacchio! Però roba sera ce l'hanno aiuto a aprire un film Opro, Operazione Opro.
1: È già.
0: Bellissimo, aiuto. La fanno bene. La macchina del primo ministro spagnolo è arrivato sesto piano. Boom! Che leggende che hanno un pazzesco, voglio.
1: Chi sono?
0: Baschi. L'eta.
1: Eta.
0: L'etananza.
1: Esatto, è leata gente. Ma sto fatto su est piano mi ricorda la motocicletta Az, la conversione a Cetirene fatta coppa a Dio, motocicletta residuato bellico, come mi ha detto per mio padre, coppa messa in moto, boom, che
0: rubito padre, cipadinario,
1: il bidone della Cetirene. Sesto piano.
0: Sei suicidato tuo padre?
1: No, subito.
0: Vabbè, voglio comunque un baziamo. Ma già cattatare in un 4, rimane un portafoglio. Bellissima, russa. Ma piace dalla tappezzeria alla cappotta. E poi tene pure Prospero, voglio.
1: E chi è Prospero?
0: Galli.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 500 si segnalano 5 km di coda tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Resti in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, sempre a causa di un incidente, ancora chiusa la carreggiata in direzione sud all'altezza del chilometro 143, deviazione con indicazioni sul posto. Chiudiamo con i treni per un guasto a un passaggio a livello tra Montale e Pistoia. I convogli percorrenti la tratta Viareggio-Pistoia-Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
0: Radio. Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti voi amici ascoltatori di Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Io sono Pierluca Rotolo, con questa voce qua quest'oggi vi dovete accontentare, vi assicuro che ieri era molto peggio, ma siamo prontissimi, sono prontissimo per questa puntata numero 17 di questa terza stagione di Qui ed Ora. Dico che sono prontissimo perché è anche l'ultima, sono felice di essere arrivato così in là, non pensavamo di spingerci così in là, siamo arrivati alla 17, invece le prime due stagioni ci siamo fermati, come sapete, alla 11ª puntata, quindi 6 puntate extra gestite con grande gioia, grande entusiasmo e anche grande generosità da parte di tutti gli ospiti che hanno avuto il piacere di essere qui accanto a me. Io ho avuto il piacere di ospitare e non vedo l'ora di presentarvi chi c'è qui con me oggi. Addirittura abbiamo un trio dall'altra parte del vetro, è la prima volta che ho così tanta gente di là, sono molto contento, ma come sempre partiamo, andiamo per ordine con la sigla.
0: Qui ed ora, di domande, musica e trasformazione personale. Velvet Underground.
3: Ho incontrato. Ebbene sì, ultima sigla per questa terza stagione, puntata 17 dicevamo, e poi come al solito recupereremo dopo la pausa estiva, riprenderemo con l'inizio della quarta stagione a settembre. Ma torniamo qua, al qui ed ora, questa ora in cui siamo immersi nel momento presente e ascoltando buona musica, ma anche facendoci le domande che ogni puntata proviamo, insomma, ad analizzare, a sviscerare. La domanda di questa puntata, di quest'oggi, è una domanda che è un po' in linea con un po' un filone che c'è stato in questa terza stagione. Abbiamo parlato molto di identità, di autenticità, e quindi volevo chiudere così. Vi lancio la domanda. Nella vita dobbiamo diventare qualcuno a tutti i costi? E quindi proseguiamo questa analisi sull'identità, perché domandarsi se dobbiamo diventare qualcuno è un po' come mettere sotto una lente un po' tutta la febbre di realizzazione che ci contagia ogni giorno. Siamo immersi in una cultura che trasforma la crescita in corsa, che trasforma la vita in curriculum, cioè diventa qualcuno, lascia il segno, fai la differenza, ogni volta slogan che ci inseguono da sempre, una sorta di copione collettivo di cui siamo diventati attori quasi forse senza accorgercene. E secondo Jung, la psicologia, e secondo anche la filosofia occidentale, gran parte delle nostre ambizioni sono un po' il risultato di questi condizionamenti. Senza appunto accorgercene assorbiamo modelli, assorbiamo sogni, assorbiamo mete che non abbiamo scelto davvero, e a volte così finiamo per costruirci un'identità che però diventa quasi una fortezza, una convinzione profonda che valiamo solo se ci distinguiamo, solo se siamo visibili, solo se accumuliamo successi. E invece nelle tradizioni antiche questa ossessione era vista un po' con sospetto. Gli antichi greci parlavano di daimon, non so se avete mai sentito questo concetto, è molto importante, io ci tengo molto alla forza del daimon, quella forza viva, personale, che non ti chiede di essere speciale agli occhi del mondo, ma piuttosto autentico rispetto alla tua natura più profonda. Abbiamo parlato molto di autenticità quest'anno e, come diceva Platone, lui parlava di anamnesis, la vita intesa come un processo di ricordo più che di costruzione, cioè quindi il senso non si va ad aggiungere ma si svela liberando ciò che c'è già in noi. E quindi, proprio come uno scultore toglie il superfluo dalla pietra per far emergere la statua, così dovremmo liberarci dalle maschere imposte per ricordare chi siamo. E in questa frase io ho già spoilerato in maniera molto sottile gli ospiti di oggi, perché si occupano anche di questo, anche di scultura, di scenografia, di maschere. Ma prima di svelarlo concludo dicendo che quindi il rischio è grande, signori, passare la vita a scalare montagne che non ci appartengono, arrivare in cima e poi rischiamo di sentire un vuoto che nessun successo colma davvero. Dobbiamo smetterla di essere affamati di visibilità, ma a mantenere la nostra verità personale. E succede forse spesso di inseguire proprio quei sogni che in realtà appartengono ad altri, di rincorrere la stima del mondo mentre perdiamo quell'amicizia autentica con noi stessi. E per introdurre ancora, allargare il concetto di questa domanda, come sempre la canzone copertina viene in mio soccorso, e oggi ho scelto, per chiudere, non potevo che scegliere il mio artista preferito, o almeno uno dei miei artisti preferiti, che è Caparezza, forse l'artista più passato tra queste tre stagioni di qui ed ora. E perché? Perché lui ne ha scritti tanti di brani e ogni brano si sposa benissimo con i concetti che affrontiamo. Quello che ho scelto oggi è estratto dalle Dimensioni del mio caos, l'album del 2008, quindi pensate, già 18 anni, eppure già 18 anni fa questo brano era una feroce critica all'arrivismo, all'esibizionismo, e il testo punta proprio il dito contro questa ossessione contemporanea del successo a tutti i costi, contro soprattutto la televisione spazzatura. 18 anni fa era quello il bersaglio, quest'anno forse sarebbero i social, però diciamo che con la sua grande capacità di leggere i tempi in cui è immerso, Caparezza ci aveva visto sicuramente lungo. E allora introduciamo il brano Io diventerò qualcuno. Benvenuti a Qui ed Ora.

0: E questa era Caparezza con la sua Io diventerò qualcuno, il brano copertina di questa 17ª puntata, ultima puntata di questa terza stagione di Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale. E la domanda di oggi appunto è: nella vita dobbiamo diventare qualcuno a tutti i costi? Quindi direi canzone più che calzante. E però è arrivato il momento adesso di introdurre gli ospiti della giornata, il terzetto che ho qui davanti e che rappresenta la compagnia teatrale di Teatro Maschera, L'Ultima Fila, una compagnia che nasce nel cuore dell'area metropolitana fiorentina da un'idea condivisa tra 8 giovani con formazioni, sensibilità, percorsi diversi, ma con un sogno comune: portare il teatro ovunque possa nascere relazioni. Quindi direi già un bel messaggio con cui si presentano. Trovano casa a Greve in Chianti, un territorio che li accoglie, in cui dal 2022 iniziano a costruire rassegne, spettacoli, laboratori, insomma qualunque progetto culturale. La loro prima sfida è stata riaccendere il teatro al Circolo Arci del Ferrone, trasformandolo di nuovo in un luogo vivo di scambio e comunità, tutt'oggi ancora molto attivo. E sono un gruppo eterogeneo, dal punto di vista ovviamente delle competenze, portano veramente tante discipline, dalla regia alla pedagogia, alla scrittura, per passare poi dalla scenografia, perché i loro spettacoli sono molto connotati, poi ne parleremo, da scenografie, maschere veramente interessanti e di impatto scenico. Più che un collettivo, si definiscono una costellazione di visioni che si intrecciano in un dialogo creativo fatto di ascolto, confronto e cura. Credono in un teatro accessibile, partecipato, inclusivo, capace di parlare a tutte le età e di nascere ovunque ci sia spazio per l'incontro, appunto. Il loro lavoro intreccia drammaturgia, immagine, appunto, come dicevo, con particolare attenzione al teatro di maschera e di figura, e sono qui con noi oggi. Poi mi spiegheranno meglio loro nel dettaglio ognuno di cosa si occupa. Diamo il benvenuto a Giacomo Cassetta, Alice Magnolfi e Riccardo Dalcin. Benvenuti, ragazzi.
1: Ciao, ciao, buonasera.
2: Ciao, buonasera, grazie a voi, grazie.
1: Grazie per averci invitato.
0: Ma grazie a voi per essere qui, perché io lo dico sempre: scegliere di passare del tempo qui non è mai scontato, quindi grazie per esservi ritagliato questo spazio. Allora, diciamo, poi organizzatevi voi con chi deve rispondere ogni volta, rispondete anche insieme, siamo qui a chiacchierare liberamente. Però la prima curiosità che voglio togliermi è legata proprio alle vostre origini e a come avete deciso di dare vita a questa Ultima Fila, e poi anche da dove nasce il nome.
1: Beh, allora, sicuramente L'Ultima Fila nasce dopo aver visto uno spettacolo, appunto, di teatro di figura della compagnia Zaches Teatro. Uh-huh. E appunto io, Giacomo e Riccardo, come studenti ancora dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, andiamo a vedere questa Cenerentola e usciamo dal teatro Cantiere Florida, tra l'altro,
0: folgorati,
1: totalmente folgorati, esatto, e in macchina, dopo 30 secondi di silenzio
2: no sono durati
1: un
2: po' di più,
1: è stato detto: facciamolo anche noi. Cioè, nella totale inesperienza, paura, voglio dire, eravamo in coscienza totale, è andata proprio così. Quindi dopo questa visione, quasi come se non avessimo, almeno io, è come se avessi riscoperto il teatro per la prima volta veramente, e nonostante comunque fossimo già al biennio, quindi avevamo già una triennale in scenografia, che poi tra l'altro avevamo tutto, almeno io e Riccardo avevamo una tesi laurea in scenotecnica cinematografica, quindi tutto un altro percorso. Veramente il teatro di figura e la maschera soprattutto è un qualcosa che mi ha totalmente investito, e quindi questa sfida, proviamoci anche noi, così.
0: Bellissimo, no? Anche perché io sono convinto che quando uno guarda uno spettacolo, un concerto, qualunque cosa di artistico, quando guardi e dici voglio farlo anch'io, vuol dire che quello che hai visto è veramente di alta qualità, perché è quella roba che ti, non solo ti investe, ma proprio ti stimola, ti ispira, ecco. Quindi sicuramente avrete visto un bello spettacolo, e ringraziamo quindi Zaches Teatro.
1: Assolutamente.
2: Tra l'altro, mi permetto di aggiungere una cosa, per quanto mi riguarda invece il teatro ha sempre costellato la mia vita, nel senso, io l'ho incontrato a nove anni il teatro, e da allora non l'ho più mollato. Però per me, insieme a loro, è stata una riscoperta del teatro più che una scoperta, perché si è visto un genere che francamente fino ad allora per me era semi sconosciuto, per non dire sconosciuto, perché a volte diamo un po' troppe cose per scontate.
0: Certo.
2: E invece trovo che sia la base di tutto.
0: Il teatro di maschera, teatro di figura, insomma, non è qualcosa che si vede tutti i giorni, anche perché è complesso. Non solo
2: molto
0: tecnicamente realizzare maschere e scenografie, ma poi anche portarle in scena.
2: E non sempre uno ci riesce, magari, no? Nel senso, l'ambizione c'è sempre, ma di dire l'abbiamo fatto bene, no?
0: Senti, tra il fare e il non fare
2: c'è di mezzo il mare.
0: No, meglio,
1: meglio
0: fare.
1: Fare, a prescindere.
0: Sì, perché poi è il fare che ti porta anche a, come dire, affinare, migliorare. E quindi io sono convinto che se non si inizia da un punto, cioè anche Zacche's Teatro, i primi spettacoli non saranno stati la perfezione, e forse non lo sono tuttora. Cioè la perfezione, io dico sempre anche ai miei allievi, lasciamola a qualcun altro, a noi non ci interessa.
2: No, è giusto.
0: Quindi è giusto stare nella ricerca, è giusto stare nella sperimentazione. E invece il vostro primo spettacolo, quindi quanto passa dalla visione e quindi l'idea facciamolo anche noi, a poi al debutto nell'ottobre 2022 con Il Fischio del Treno, che è appunto il primo spettacolo in maschera che avete realizzato, tratto dalla novella di Pirandello Il Treno ha fischiato.
2: Tra il dire e il fare 2 mesi, perché è grazie a Riccardo.
0: Ah, sì?
2: Se siamo partiti.
3: Sì, sì, sì, ci siamo... siamo partiti per questa avventura, abbiamo trovato anche un grande supporto in Arci, che ci ha accompagnato nella costituzione della nostra associazione. Infatti siamo nati con Arci, con il benestare appunto di questa grandissima famiglia che ci ha sostenuto, e proprio anche nell'Arci, nel circolo Arci del Ferrone, abbiamo trovato fin da subito una casa, una grande accoglienza dalla presidente del circolo, da Angela Cappelletti, che ci ha subito aperto le porte, ci ha sostenuto, ci ha dato pieno fiducia, e infatti dobbiamo ringraziarla veramente per questa apertura che ha avuto verso questa ventata di novità. Mm-hmm. E appunto in realtà pochissimo, perché diciamo in un paio di mesi ci siamo costituiti, è nata la nostra associazione, e poi con calma, piano piano, abbiamo iniziato a lavorare a questo nostro primo progetto.
0: Wow, veloci, bravi.
1: Sì. In realtà con calma, ma nemmeno troppo, perché comunque, se non erro, l'anteprima del Fischio del Treno fu fatta a maggio, a
2: sì,
1: maggio
2: sì.
1: del 22, quindi...
3: Sì. Noi ci siamo costituiti a marzo, cioè l'idea è nata a Natale del 21, proprio, quindi era proprio
0: grande,
3: dicembre, sotto
0: sì.
3: Natale.
0: Perché poi lì il rischio è che se si fa passare troppo
1: esatto,
0: tempo l'idea...
1: Era quello,
2: esattamente.
1: Quindi...
0: Bravissimi.
3: Quindi poi a marzo ci siamo costituiti, a maggio eravamo già in scena.
1: Wow. In anteprima, sì, davvero.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: E, tornando al tema di oggi, no? Questo voler diventare qualcuno, mi piace chiedervi come convivete con la pressione sociale di questi tempi, legata appunto a dover a tutti i costi essere qualcosa, diventare qualcosa, cioè influenza il vostro lavoro, o riuscite a rimanere abbastanza saldi ai vostri principi?
2: Allora, per quanto mi riguarda, ma è una cosa su cui penso, insomma, ci siamo confrontati varie volte, più che diventare, qui noi cerchiamo di parlare di scoprire, essere, perché facciamo teatro soprattutto perché è una ricerca, cioè ci aiuta forse a capire chi siamo e dove stiamo andando, e molto spesso non lo sappiamo dove stiamo andando, anche quando iniziamo un progetto, partiamo in un modo ma non si sa dove andiamo a finire. Indubbiamente, quando si tratta poi di legare la professione, no? Insomma, l'attività, a quelle che sono le leggi del mercato, che volenti o nolenti, purtroppo
0: ci sono
2: e non devono essere la nostra bussola, ma ahimè sicuramente tracciano anche una rotta, perché il pane a casa bisogna portarlo, non possiamo purtroppo campare solo di teatro, di cultura. Qualcuno disse che con la cultura non si mangia, se non erro, no? Mannaggia a lui. Insomma, comunque influisce in buona parte. Influisce perché su quelle che sono le scadenze, mm-hmm, per i progetti, per le rassegne, per le stagioni, e di conseguenza anche per la progettazione appunto di un lavoro.
0: Va bene, però questo diciamo rientra in quelli che sono i canoni, no, del lavoro, qualunque esatto. lavoro è necessario che ci siano, se no sarebbe caos.
2: Sì, no, infatti per questo dico non credo che non siamo arrivati a un punto, almeno per quanto mi riguarda, in cui il lavoro, il voler diventare, se chiamiamolo sì. così come il tema della puntata, sovrasti l'essere. Cioè facciamo una distinzione tra il sembrare, l'apparire e l'essere.
0: No, no, ma infatti questo mi piace perché un po' si sposa con quello che dicevo prima, no? La questione della scultura, no? Dal blocco di marmo togliere per far venire fuori l'opera, e da come ne parli è proprio questo che cercate di fare, quindi chiarire attraverso anche i vari lavori che fate, ormai siete arrivati ad averne fatte un po' di produzioni, e quindi immagino che se vi guardate indietro a quel dicembre
2: quel dicembre 21
0: in cui tutto è nato, anche solo idealmente, a dove siete oggi, sicuramente la strada la vedete e non siete quelli che eravate in quel dicembre 21, quindi siete sicuramente in continua evoluzione. Questo penso sia l'atteggiamento più sano quando si ha a che fare con l'arte, perché poi, come hai detto te, i processi creativi, la cosa meravigliosa di ogni processo creativo è che si sa da dove si parte ma non si sa mai dove si arriva. Quindi grazie, molto bello. Fermiamoci un secondo e vi chiedo invece adesso, siamo arrivati ad ascoltare un po' di musica, il brano scelto dall'ospite, quindi vi chiedo cosa avete scelto di farci ascoltare e perché.
1: Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare Danse Macabre di Camille Saint-Saëns, perché diciamo, per noi è un pezzo molto importante, perché va a costituire il cuore pulsante di un nostro spettacolo che è Storia della Mezzanotte, tratto dalla leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving. E per noi è un pezzo veramente importante che ci accompagna ormai da quando abbiamo fatto debuttare questo spettacolo, e secondo noi proprio contiene tutta la forza di quello spettacolo, e comunque ha avuto le sue quasi 25 repliche, quindi uno spettacolo che ha girato abbastanza, siamo molto contenti, e è un po', come si può dire, un po' la nostra copertina di Limus, perché tra l'altro è anche lo spettacolo con cui ci siamo laureati in accademia, quindi ci siamo particolarmente affezionati, e secondo noi questo brano ci rappresenta molto.
0: Noi lo stiamo già ascoltando in sottofondo, e quindi grazie per questa introduzione, continuiamo a godercelo, ma vi ringrazio perché non abbiamo mai ascoltato come richiesta un brano di musica classica, e quindi con grande piacere ci ascoltiamo questa Danse Macabre.

0: Ed è veramente una danza macabra. Grazie mille, questa è la scelta degli ospiti di questa 17ª puntata di Qui ed Ora. Stiamo parlando di come nella vita si debba per forza diventare qualcuno a tutti i costi. Questa è la domanda di oggi. Siamo qui in compagnia della compagnia, appunto Ultima Fila, con Giacomo Cassetta, Alice Magnolfi e Riccardo Del Cine. Grazie ragazzi per questa scelta, veramente... appunto non
1: insolita.
0: Legata al esatto a quello che la società si aspetta, quindi benissimo. E parliamo un po' proprio di questo spettacolo, perché lo citavi prima, lo raccontavi prima te, Alice, che fa parte anche della colonna sonora del vostro spettacolo, la produzione del 2023 Storia della Mezzanotte, che ha debuttato appunto al Teatro Lumière, poi ha girato un bel po', è stato al Teatro Manzoni di Calenzano,
2: molti festival anche estivi, La Luna Azzurra, molto bello, Toscana,
0: e sempre spettacolo di maschera, come abbiamo detto, e liberamente tratto dal classico, come citavi, La Leggenda di Sleepy Hollow. Che lavoro però è stato rispetto al primo, no? Nel momento, per citare Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista, e la seconda produzione com'è stata rispetto alla prima?
1: Secondo me, da un punto di vista di consapevolezza, di maestranza, quindi per quanto riguarda la parte del lavoro sulla scenografia e sulle maschere, invece non più semplice, però più strutturato, più consapevole. Diciamo che il fischio del treno è stato un po'
0: un'apripista.
1: Sì. Esatto, era soprattutto io che mi occupo, oltre a, insomma, a essere performer sul palco, però principalmente mi occupo della parte legata alla realizzazione delle maschere.
0: Sì.
1: È stato veramente un guardiamo se ce la faccio. Proprio molto sinceramente.
0: Capito. E poi guarda che maschere fa.
1: Storia della Mezzanotte, ok, ce la faccio. E quindi veramente insieme a Riccardo abbiamo fatto un lavoro molto più strutturato e più consapevole, più maturo.
0: Libero anche,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, da un punto di vista di costruzione dello spettacolo passo la parola al regista.
2: No, c'è da dire che Sleepy Hollow, La Leggenda di Sleepy Hollow, io mi porto nel cuore veramente il cartone animato di Walt Disney del 49, che l'ho scoperto a 8 anni, quando mia mamma, di ritorno da fare la notte, lei lavora in ospedale, la mattina mi portò la videocassetta e io me ne innamorai, e quindi
0: io non credo di averlo mai visto.
2: È bellissimo.
0: Ma
2: penso
0: ci
2: sia...
0: sono i soliti personaggi, Topolino?
2: No. Sono tutti sono proprio i Cabot Crane, Katrina Van Tassel. È un film d'animazione, un corto in realtà, perché non credo si superi la mezz'ora.
0: Guarda, me lo cercherò.
2: Davvero. Infatti è legato alle avventure di... Si intitola originariamente... È un dittico. Le avventure di Ichabod e Mr. Toad.
0: Ok.
2: Che è il secondo episodio. Nulla, sostanzialmente mi ha sempre emozionato tanto quel racconto, quella storia, quelle immagini, che anche precedentemente alla costituzione dell'Ultima Fila era uno spettacolo che volevo realizzare, no? Venendo dalla scrittura, dalla prosa, provando a riscrivere l'adattamento, non mi aveva mai convinto fino in fondo. Teatro di maschera, teatro di figura... In questo caso letteralmente invece teatro di maschera,
0: sì,
2: mi ha dato proprio il mezzo per coronare questo sogno, cioè di riproporre queste figure, questi personaggi, nel nostro caso sono 4, che si aggirano all'interno di questa valle, costituita poi da un albero, un unico elemento centrale scenografico, realizzato, progettato da Riccardo. Per me è stato un grandissimo, veramente grandissimo divertimento far rivivere quei personaggi, rendendoli sì anche miei, insomma.

0: insomma, secondo certo. la mia visione, la mia, se possiamo definirla così, poetica visione, insomma, del lavoro, ma è stato emozionante e mi permetto di dire che forse è lo spettacolo più ruffiano che si sia mai fatto, forse anche per questo che a livello commerciale funziona molto, perché sono dei tipi fissi, ci sono i buffi, ci sono i personaggi, gli innamorati, il momento drammatico con il cavaliere senza testa, ed è uno spettacolo che affascina molto, ma questo posso dire che un po' accade con tutti i nostri lavori, sia i piccoli che i grandi.
1: Di questo poi ne parleremo perché è un tema che mi interessa, però da quello che hai detto finora mi sono venute già due domande che poi sono in linea con quello di cui stiamo parlando. Il primo è legato alla questione dell'infanzia, che mi preme particolarmente perché secondo me proprio per la questione dell'autenticità, per la questione di scoprire quello che siamo, è secondo me fondamentale attingere da ciò che eravamo, perché sono lì dentro, nascoste ancora nel profondo, quelle che sono le fiamme che ci muovono ancora, e quindi forse è la cosa più difficile quando si cresce, si diventa adulti, ritrovarle, perché sì. un po' si cerca di diventare grandi allontanandosi da quello che siamo, poi dopo che ci siamo allontanati si fa il giro, si ritorna e si dice ma sai che c'è? Fammi tornare a dov'ero, perché era tanto bello, e quindi è un po' una riscoperta, quindi secondo me è molto, come dire, limpido.
0: Lo trovo anche un privilegio del nostro lavoro.
1: Assolutamente d'accordo, sì. E poi l'altra cosa, per voler spiegare un po' meglio a chi ci ascolta, quando si dice teatro di maschera cosa si intende, perché forse noi lo diamo per scontato, però ecco, come dicevi, l'ho provato drammaturgicamente ma non mi ha soddisfatto, il teatro di maschera non prevede dialoghi. È solo movimento scenico e interazione tra i personaggi attraverso le azioni. Quindi è molto più complesso drammaturgicamente, scenicamente, creare tutto quanto che sia comprensibile poi per chi guarda. Quindi ecco, come lavorate alla costruzione delle scene?
0: Si parte sempre da un testo scritto, assolutamente, cioè il copione comunque rimane la base di tutto. Naturalmente dopo un incontro che facciamo insieme, un incontro, molti incontri, molti dialoghi, le ore, le giornate, spesso parlo per me, che in qualità di drammaturgo e regista della compagnia, spesso parto da una mia personale esigenza, che forse è quella che dicevi te, cioè andare un attimino nel cassettino a riprendere certe cose. Mi rendo conto ora, a distanza di 5 anni da quando tutto è iniziato, che forse è veramente così, l'esigenza aprire il cassetto. Però ecco, poi vorrei far parlare anche Alice e Riccardo, perché poi il grosso del lavoro arriva subito dopo, in realtà, certo. cioè quando loro scardinano tutte le cose che io invece mi sono prefissato prima, la mia scrittura veramente nel senso del termine, che è quello che ci vuole, assolutamente.
1: Sì.
2: Beh, sicuramente Giacomo è molto metodico nel preparare il testo, nel senso poi appunto che vogliamo dare, nel nucleo, no, del lavoro vero e proprio, e magari ti arriva anche con già un'idea di un abbozzo di scenografia, un'idea di come potrebbero essere più o meno i personaggi. Poi arrivo io, che tendenzialmente ho delle visioni, nel senso inizio a vederli e quindi scardino un po' tutto, e poi per fortuna arriva Ricca, che è, diciamo, la scienza, e rende tutto più omogeneo e appunto sensato, e quindi diciamo che queste tre forze riescono
1: bello.
2: Io devo essere molto contenuta, questo mi rendo conto.
1: Ma forse è proprio questo il motivo per cui funzionate molto bene insieme, vi compensate.
2: Sì, diciamo, sì, assolutamente. Sì, questo è, penso sia un po' la nostra forza. Alla fine tre anime molto diverse ma molto compatibili, e quindi insomma per ora funziona.
1: E sicuramente accoglienti, perché sennò non riuscireste
2: sì,
1: a
2: sì,
1: collaborare.
2: Scleriamo tanto.
1: Vabbè,
0: sì, non ci nascondono.
2: Litighiamo tanto.
0: Più che litigare, discutiamo.
2: Tante parolacce.
0: Vabbè, ma quello fa parte del mestiere.
1: Ma sì.
2: Però sì, più o meno funziona così.
1: Lo
2: quindi
1: scontro penso sia inevitabile, anche arricchente.
0: La cosa bella è che anche quando, siccome io mi permetto di dire, sono il primo passaggio, no? Anche per come hai fatto te la scaletta, dall'idea, quando loro me la scardinano, me la cambiano anche, me la violentano, uso proprio il termine con sì, cui sì, io sì, avverto, come la io l'avverto una violenza,
1: sicuro, certo.
0: Sebbene in un primo momento, c'è cioè da dire che io sono un ariete, questa cosa la voglio sottolineare perché sono un segno di fuoco,
1: certo.
0: Sebbene io la prenda
1: malissimo,
0: male, molto male inizialmente, molto. E non esito a renderla manifesta questa mia accezione, questa mia sensazione, sono però, questo me lo prendo come, sono il primo a tornare sui propri passi, cioè riconosco,
1: riconosce,
0: e anzi a quel punto cerco di farla ancora più mia. Cioè
1: sì, sì,
0: la
1: sì.
0: loro intuizione la porto poi
1: certo.
0: dalla mia, in quella che è la mia competenza.
2: È vero, questo bisogna riconoscerglielo. E poi riesce veramente a potenziarla, perché ovviamente noi non siamo registi né tantomeno drammaturghi, quindi buttiamo così delle pilloline, però che ovviamente non hanno struttura, quindi lui veramente poi riesce a potenziare, a rendere fattibile la cosa.
1: È chiaro, questo è il lavoro del regista, che deve avere lo sguardo nella totalità e ogni cosa deve essere legata all'altra nel senso
0: però
1: dell'opera.
0: Sono felicissimo, cioè veramente apprezzo, cioè io non vedo l'ora che in particolare Riccardo mi smonti
3: sì,
0: il copione, perché ormai ho visto
3: tutto.
0: È una cosa che
1: sì, perché secondo me questo funziona per esperienza personale, perché anche per come siamo fatti, ognuno diverso, ma arrivi a un certo punto e ti fermeresti lì.
0: Sì.
1: È la persona che ti apre altre porte. È questo che poi ti fa dire: ah, guarda, grazie. Perché grazie a questo entri e ci metti di nuovo del tuo, grazie però alla sua apertura.
0: Assolutamente.
1: E questo è un bellissimo scambio. E quindi siete una bella equipe di lavoro, sicuramente. Però diciamo che, come abbiamo detto, no? Mi appoggio a questa cosa dell'equipe. Oltre alla produzione, siete anche molto attivi sul piano sociale, culturale, avete. Come ho detto nella presentazione, contribuito alla riqualificazione del teatro del Circolo Arci del Ferrone. Insomma, non una cosa così banale, prendere e mettere le proprie forze d'estate, perché so che è stato fatto ad agosto, luglio,
2: sì, 32
1: come
2: gradi,
1: dei pazzi lì,
2: 32 a gradi in quella sala. Sì.
1: E oggi a tutti gli effetti è un luogo di cultura in cui avvengono rassegne di teatro, musica, danza, incontri, presentazioni. Da dove è nata l'idea? Cioè, come è nato proprio dire facciamolo, e che esperienza è stata?
2: Banalmente, perché avevamo bisogno di uno spazio.
1: Sì.
2: Eravamo alla ricerca disperata di uno spazio per iniziare le nostre prove. E caso fortuito, cioè veniamo a conoscenza di questo spazio al Ferrone che nessuno di noi si poteva aspettare.
3: E sì, sì, è stato un incontro
0: fortunatissimo.
2: Lì davvero Angela Cappelletti, la presidente, e vabbè, ovviamente ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, le abbiamo raccontato la nostra idea e lei, super disponibile, ci ha veramente aperto le porte del circolo, e insieme ci siamo messi a ristrutturare con le nostre forze questa piccola sala polivalente, dove diciamo possiamo ospitare fino a circa una sessantina di persone,
0: sì,
2: con questo piccolo palco in muratura con tutti i crismi. Abbiamo poi messo
0: inquadratura scenica,
2: abbiamo messo tutto, abbiamo messo le luci, l'inquadratura,
1: sì, diciamolo in che condizioni era quando siete
2: entrati. Un magazzino,
1: ecco.
2: Detto
0: il
2: in
0: circolo
2: senso,
0: ha avuto le sue difficoltà dopo il COVID anche,
2: un sì, magazzino molto molto incasinato, ecco, mettiamola così, perché appunto c'era stata la stangata del COVID, e comunque il circolo è un circolo piccolo, il Ferrone è una zona
1: di passaggio
2: ormai prettamente industriale, quindi insomma
0: totalmente a base volontaria.
2: Totalmente a base volontaria.
1: Per chi non sapesse dove è il Ferrone, se voi proseguite dopo Tavarnuzze arrivate a Falciani, dove abito
2: sì,
1: io tra l'altro, e dopo Falciani c'è il Ferrone, quindi prima di arrivare a Greve o prendere per
0: sì,
1: strada,
0: diciamo nel comune di Impruneta.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. E tra l'altro approfittiamone anche, perché non eravate solo voi tre, no? Per salutare, non so,
0: sì,
1: anche gli
0: sì,
1: altri componenti, chi vi ha aiutato, gli altri della compagnia.
2: La banda originale, appunto, eravamo in otto, ma siamo comunque in otto, anche se diciamo è lo zoccolo duro, siamo noi tre, però l'idea nasce dalla volontà mia, di Giacomo, di Riccardo, di Bianca, di Anna, di Sabatino, Caterina, Giulia. Chi ho lasciato?
0: Nessuno.
2: Ho detto tutto.
0: Sono otto.
2: E
1: mi unisco ai saluti.
2: veramente senza di loro l'ultima fila, insomma,
1: non esisterebbe.
2: Quindi siamo una family molto stramba, perché siamo tutti un po' degli artisti schizzati in un certo senso, però è bello veramente, ci siamo proprio ritrovati.
0: E poi abbiamo anche un comune, quello di Greve in Chianti, le istituzioni che assieme al Circolo Arci del Ferrone e alla figura di Angela Cappelletti ci sostengono.
1: E questo è molto bello, importante.
0: Cioè, la giunta di Paolo Sottani, insomma, di tutti gli assessori, devo dire che francamente hanno una grandissima attenzione a quella che è la cultura. E non perché la facciamo noi, ma nel senso lato del termine,
1: cioè un comune
0: molto attento.
1: Molto bene, questo è bello sentirlo.
0: Sì, è veramente importante.
1: Torniamo invece ai vostri lavori. Abbiamo citato prima Storie delle Mezzanotte, ma invece a fine 2024 nuova produzione, questa volta pescate dal Locunto degli Cunti, la raccolta di fiabe di Basile. Però si può dire, io mi butto a dirlo così perché lo penso, lo stile si evolve, si fa ancora più complesso, più stratificato e anche più oscuro. Diventa veramente il vostro segno di riconoscimento, cioè spettacoli molto dark, ma che in qualche modo si rivolgono a un pubblico tout public, cioè dal bambino all'adulto. E mi viene da chiedervi anche, non so se vuole Riccardo, sulla dimensione scenografica, cioè come gestite questo elemento durante la fase creativa, che non è semplice.
3: No, assolutamente, diciamo che anche per quanto riguarda la scenografia è sempre, come si diceva prima, un punto di incontro fra la visione di tutte e tre. Infatti tutto passa al vaglio del trio, in un certo senso. Quindi sì, sicuramente questo aspetto dark ci caratterizza, si è evoluto con il tempo e è una cosa anche che ci accomuna a tutte e tre. E penso sia anche il fatto di essere comunque tre personalità, come diceva anche Alice prima, molto diverse, ognuna anche specializzata in un settore diverso, ma che poi hanno una visione allo stesso tempo molto molto comune, si riesce veramente a lavorare molto bene. Infatti un grande complimento che ci fece il nostro docente in sessione di tesi, ci disse: tutto sembra fatto dalla stessa mano, cioè sembra tutto fatto dalla stessa persona, nonostante
1: questo
3: eravamo...
1: È vero, si percepisce molto nei vostri spettacoli, c'è un grande allineamento visivo, insomma.
3: Sì.
2: Io ci tengo tantissimo, proprio una cosa su cui rompo tanto le scatole, cioè gli dico, si vede che sono tutti della stessa famiglia, cioè si vede questa è famiglia Stella della Mezzanotte, questa è famiglia Cicella, questa è famiglia, perché è proprio una cosa che ci tengo, cioè che...
1: Ah, bravissima, ho presentato lo spettacolo ma non avevo detto il nome, Cicella,
2: che
1: questa è la
2: Cicella, sì, che ogni spettacolo proprio sia un piccolo microcosmo e chiuso in un certo senso. E
0: io, per venire dietro ad Alice, ci tengo a fare questa precisazione. Lo stile dark, chiamiamolo così, gotico, preferiamo, non è una cosa che è nata dicendo da oggi lo facciamo dark, faccio per dire, no? Che cosa c'è alla base? Tu avrai notato che noi partiamo sempre da una fiaba o comunque da un racconto che... Ci tenevi a dirlo anche te prima, no? Cioè partendo dall'infanzia, no?
1: Sì.
0: Però che cos'è che facciamo? Cerchiamo di non mettere filtri. Cioè cerchiamo di recuperare la fiaba per quella che era l'accezione della fiaba. Cioè non edulcorare quelle che sono le storie. Anche perché, mi rivolgo un attimino da operatore anche teatrale con i ragazzi nelle scuole, cioè che cosa vedo sempre di più? Che cercano di mettere questi ragazzi, ora non voglio fare tutta l'erba un fascio, cercano di metterli sotto una campana di vetro. Ma non si possono mettere sotto una campana di vetro, perché devono anche scontrarsi con quelle che sono le difficoltà della vita e ciò che la vita ti pone inevitabilmente davanti, come avviene nelle favole, nelle fiabe. Anche se poi scopri che a 5 anni guardano già Squid Game o Dexter,
1: Stranger Things.
0: Stranger Things, ecco. Quindi insomma, anche lì la cosa è relativa.
1: Guarda, io ho portato in scena ieri 5 classi, abbiamo fatto questo spettacolo in tutta la primaria a Boccaccio sulla tecnologia, e ogni classe affrontava da un punto di vista, cioè per me è stata una sfida, perché io ho detto ma come cavolo lo faccio uno spettacolo sulla tecnologia dove questi hanno un cellulare da quando sono nati in mano, cosa gli devo far dire, che la tecnologia è sbagliata, che non vedono l'ora di uscire dalla quinta, c'è già chi ce l'ha in quinta il cellulare per farsi comprare lo smartphone, l'ultimo iPhone, eccetera eccetera, quindi di cosa dobbiamo parlare? È stata una bella, cioè ho detto voi di che volete parlare, ogni classe affrontava il tema, ma poi alla fine la cosa bella è che è venuto uno spettacolo assolutamente sincero, provocatorio, i genitori ridevano in maniera isterica perché si rivedevano, abbiamo messo in scena anche delle famiglie, loro facevano gli adulti oltre che i bambini, ma la cosa più bella che è venuta fuori è proprio la questione del messaggio che si voleva, univoco, che si voleva lanciare, cioè l'importante è conoscere, cioè nel momento in cui voi sapete quelli che sono i rischi, i pericoli, anche gli studi che sono ormai trovabili facilmente, basta cercare su Google, al momento in cui tu conosci, allora poi tu devi scegliere, e allora scegli consapevolmente che stai facendo qualcosa che sai essere sbagliato, come comprare uno smartphone a un bambino in quarta elementare. Quindi la scelta è diventato il tema dello spettacolo, perché non poteva essere con un tema così complesso cioè mettersi da una parte o dall'altra, infatti iniziava con i conservatori e i progressofili, cioè chi diceva una cosa e chi diceva l'altra, ma la verità non è né da una parte né dall'altra, perché il progresso non si può fermare, così come non si può solo stare dietro al progresso tecnologico, quindi è molto complesso stare nel mezzo, però ogni giorno siamo noi a scegliere quanto stare davanti al cellulare, eccetera eccetera, fino a diventare poi responsabili di un bambino. Detto questo, a proposito di consigli, di messaggi, siamo arrivati al momento, tra l'altro il tempo vola, siamo arrivati al momento della rubrica dei consigli del giorno, in cui io mi diverto a dare un po' dei consigli pratici su come gestire il tema della puntata. Siccome abbiamo detto che la psicologia insegna che la realizzazione autentica non è quella di costruire un'identità vincente, ma di lasciare emergere quella forza interna che custodisce chi siamo davvero, diamo alcuni consigli per non finire in quel vortice del devo diventare qualcuno a tutti i costi. E quindi ecco a voi i consigli pratici del giorno. 1. Interroga le tue ossessioni d'infanzia, per l'appunto. Fermati e chiediti cosa mi assorbiva da bambino a tal punto da farmi dimenticare tutto il resto, quell'interesse puro. Scrivine almeno 5, cerca cosa li collega, beh, quella traccia ti appartiene ancora. 2. Riconosci i ritorni ciclici. C'è un tema, un hobby, un sogno che torna a bussare magari da anni e la cultura ti dice vai oltre? Beh, spesso quello è il segnale più vero di chi sei. Ascoltalo, anche se non serve a brillare o a essere ammirato. 3. Proteggi alcune passioni dal lavoro. Resisti alla tentazione di monetizzare o mostrare tutto quello che ami. Dedica del tempo a passioni solo tue, da non postare né raccontare a nessuno. C'è una sacralità nell'essere invisibili. Guarda alle pratiche dei giardinieri zen. Decenni di cura senza spettatori sono spesso il vero scopo della loro vita. 4. Accetta la pluralità interna. Non devi essere una sola cosa. Dentro di noi convivono personaggi diversi. Non obbligarti ad una sola identità vincente e permettiti di essere un'orchestra, non un solista. E questi erano i consigli di oggi, perdonate la voce ma oggi è il massimo che posso fare, lo sto cercando di fare, come vedete già alcune cose le avevamo citate nelle nostre conversazioni, questo mi fa piacere, vuol dire che siamo anche allineati su quello che è il tema di oggi, ma veniamo al tempo presente, perché in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni sono successe anche altre cose per voi molto importanti, nel 2025-26 appunto arriva questa nuova sfida di gestire una rassegna teatrale presso il Teatro Moderno di Tavarnuzze, uno spazio anche lì che diventa palcoscenico per compagnie ospiti oltre che per i vostri spettacoli, per eventi speciali, insomma direi un bel salto in avanti dal punto di vista di gestione, responsabilità, fattività quotidiana. Come è arrivata questa occasione? E poi siamo sicuri che non state cercando di diventare qualcuno?
0: Beh, allora lì c'è una storia piuttosto lunga, ma che si può sintetizzare anche in maniera breve. Allora, il Teatro Moderno di Tavernuzze e il laboratorio teatrale che c'è al suo interno è stato gestito da 44 anni da Massimo Mattioli e Paola Coppini dell'Associazione Culturale Vieni Te Lo Racconto, quindi c'è già una grossa storia là dentro. Il caso ha voluto che io a 9 anni, 10, cominciassi teatro lì e che poi sempre casualmente in Accademia, all'Accademia di Belle Arti, sia io che Alice che Riccardo abbiamo avuto Massimo Mattioli come docente di scenografia. Quindi insomma, dall'anno scorso, cioè dal biennio 2024-25, diciamo, Massimo e Paola ci avevano chiesto una collaborazione, un aiuto all'interno del loro laboratorio, e da lì poi hanno deciso di donarci questa grande eredità che adesso stiamo portando sulle nostre spalle, che è un onore ma al contempo anche un grosso onere. Ecco.
1: Devo dire che è così sicuramente, però si può dire anche un bel risultato. Avete ottenuto un grande successo di partecipazione in tutti gli spettacoli durante l'anno, quindi sicuramente avete lavorato bene, e se hanno deciso di fare questo passaggio di consegne sicuramente perché avete dimostrato di essere persone capaci ma anche serie, e poi che tengono, che insomma al teatro hanno una grande passione, si percepisce in tutto quello che fate, da come ne parlate. E invece poi, come altra novità, lo scorso dicembre l'ultimo debutto è la nuova produzione, ancora una volta una fiaba, Hansel e Gretel. Questa volta si va proprio sul classico, ancora più che Basile, si va ancora più indietro e mantenete lo stesso stile. Uno spettacolo che io ho visto e che ho apprezzato molto, visivamente potentissimo, scenografie e maschere ancora più a fuoco secondo me, ed efficaci sulla scena, cioè hanno proprio trasformative, cioè quando la maschera sembra che cambi in base alle emozioni del personaggio, secondo me vuol dire che fa proprio al 100% quello che deve fare. Avete riletto la storia classica a vostro modo, e senza spoilerare troppo perché siete ancora in tournée, che messaggi ci sono dietro il vostro spettacolo?
2: Beh, senza spoilerare niente, appunto si può dire che è tutta una rilettura dal punto di vista di Gretel, quindi abbiamo veramente deciso di spostare il focus rispetto alla novella originale. Questa è una cosa che noi spesso facciamo, no? Le figure femminili nell'Ottocento, ma anche come per quanto riguarda Basile nel Seicento, insomma, erano sempre in attesa di un principe che le venisse a salvare. In un certo senso Gretel nell'originale dei Fratelli Grimm è la più piccolina, anche se astuta, però diciamo Hansel se la porta sempre un po' appresso, e noi abbiamo totalmente ribaltato la situazione, dove appunto Gretel è la protagonista, ma soprattutto è la sorella maggiore di questo Hansel pupazzo in realtà. Quindi, senza rivelare troppo, non c'è un attore che interpreta Hansel, ma appunto è un pupazzo. Quindi veramente in questo spettacolo, rispetto che a Storia della Mezzanotte, c'è veramente una compatibilità fra quello che è il teatro maschera e quello che è il teatro di figura, quindi con l'utilizzo di pupazzi. Sicuramente, se devo riassumere questo spettacolo in poche parole, è una crescita personale ed è un affrancarsi dall'infanzia e una riscoperta anche rispetto a qualcosa di doloroso e una solitudine che la protagonista vive. Quindi poi vabbè, io interpretando anche Gretel ovviamente ci ho investito tantissimo di mio in questo lavoro, quindi se come appunto si diceva prima con Giacomo, se all'inizio del progetto partiamo con un'idea, con un nucleo, poi veramente quando arriviamo in fondo al progetto e riusciamo a riprenderne le distanze, veramente capiamo dove poi alla fine siamo andati a parare, che tendenzialmente si può avvicinare a quello che tu all'inizio ci volevi mettere, però c'è anche tanto altro, e secondo me in questo spettacolo questa cosa è avvenuta molto rispetto anche magari ai lavori precedenti.
1: Devo dire che sei stata molto brava nel dire tanto ma senza dire troppo.
0: Beh, è una sua caratteristica.
2: Tosta,
1: non era facile.
2: Non volevo spoilerare, però insomma,
0: però Comunque, anche per chi ci ascolta, a Firenze lo possono vedere presto.
1: Stavo per chiedervi questo, dove proprio come invito, perché andate a vederlo, andate a scoprire quello che poi arriva anche come colpo di scena, ma come rilettura finale della storia, e dove possiamo trovarlo?
0: Allora, il prossimo 19 giugno saremo a Ponsacco, all'Officina di Via dell'Arco, al Festival, la sesta edizione. Il 21 giugno, che è domenica, siamo in Piazza Duomo, alla Luna Azzurra, a San Miniato. E il 26 di giugno, che è un venerdì, saremo a Lumen, a Ponte a Mensola, insomma lì vicino, sempre con Hansel e Gretel. All'aperto, perché siamo in estate, per l'estate fiorentina, insomma.
2: Sì, lo vedrete in assetto estivo se venite. È un'esperienza
1: diversa,
2: particolare, bello.
1: Bene, bene, quindi sì. Signori, ce n'è per tutti i gusti.
2: Venite.
1: Approfittatene, ve lo consiglio vivamente. E, tra l'altro, scenograficamente anche molto bello, c'è questo elemento protagonista assoluto della scena. Anche qui non voglio svelare troppo, però l'effetto che ha avuto su di me è sicuramente quello del bambino che voleva salire sul palco e andare a scoprire tutte le porticine che si potevano aprire lì. veramente, veramente una bella idea. Per chiudere vorrei chiedervi questo, perché l'abbiamo già accennato, oltre alle produzioni vi occupate anche di formazione, gestite una scuola di teatro, dei corsi teatrali sia lì a Tavarnuzze che al Ferrone, farete anche dei centri estivi teatrali, quindi vi chiedo che bilancio potete fare di quest'ultimo anno e che principi ci sono dietro la vostra metodologia di insegnamento.
2: Beh, sicuramente io definirei il nostro un laboratorio teatrale, quindi noi non formiamo grandi attori, d'accordo? Noi cerchiamo, soprattutto quando lavoriamo con i più piccoli, di creare gruppo e di creare un ambiente sicuro dove i ragazzi veramente possano iniziare a esprimersi e a scoprire ciò che sono. Io ho proprio la fortuna di avere le esperienze con i più piccoli. Io posso dire che dopo questo anno sono veramente contenta di quello che, insomma, di come abbiamo lavorato. Quest'anno abbiamo affrontato il tema delle paure, quindi vedere bambini dai 4 anni agli 8 e si mettono comunque in gioco parlando delle loro paure e portarle su un palcoscenico, quindi riuscire anche a astrarre, no? Rendere, cioè teatralizzare queste paure, è stato veramente un qualcosa di forte,
1: emozionante,
2: e veramente c'è tanto di loro. Quindi io personalmente, è ovviamente anche un'età che mi consente di farlo, più che arrivare con un copione, con delle intenzioni, con delle regie, diciamo, specifiche e mirate, proprio cercare di capire che cosa loro ti danno, perché sono dei pozzi, sono veramente
1: pieni. Ma posso
2: dirti,
1: per me questo è il teatro,
2: sì,
1: tutto il resto è forma, secondo me. Poi,
2: esatto.
0: Sono d'accordo.
2: Quindi,
1: ognuno il suo, però sfondi una porta aperta.
2: Quindi a me non me ne frega niente, scusate, il francesismo del metodo, io non cerco un metodo, voglio dire, non l'abbiamo nemmeno ancora per noi un metodo, cioè tutto stiamo ancora imparando e non finiremo mai di farlo. Però veramente riuscire a dare forma a quello che ti danno loro, per me insomma è stato veramente bello, e io punto su questo, cioè quindi un potenziare quello che loro ti danno. Principalmente è questa, diciamo,
0: come facciamo
2: la
0: anche
2: mia
0: a scuola.
2: Missione.
0: Mm-hmm. E come facciamo ai centri estivi?
1: Cercate di mettere sempre al primo posto,
2: sì,
1: i ragazzi.
2: Poi vabbè, è ovvio, nell'ottica del centro estivo è ovviamente un lavoro più ludico, più incentrato sul gioco anche di squadra. È ovvio, un centro estivo non è un laboratorio teatrale,
1: chiaro,
2: cioè non vogliamo massacrare nessuno, non è che a fine di 2 settimane dei centri estivi c'è la recita, ci mancherebbe,
0: no.
2: Però comunque diciamo che è un modus operandi che adottiamo un pochino di default, questo, ecco. Quindi,
1: e invece come progetti futuri avete qualcosa in ballo? Sapete già, anche solo in maniera così a livello progettuale, quale potrebbe essere il nuovo lavoro?
2: Assolutamente sì.
0: Ci stiamo già lavorando.
1: Sì. Wow.
2: Sì, sì, sì.
0: Si può annunciare il titolo.
1: Davvero?
0: Ma sì, sì, io lo annuncerei.
1: Scoop.
0: Sì. Qui a Nova Radio, dai, con,
1: bellissimo, bellissimo.
0: Con Pierluca, io gli darei questa,
2: assolutamente. Infatti,
0: questa notizia.
2: Prima delle due settimane di centri estivi dobbiamo subito iniziare, perché veramente io soprattutto ne ho l'esigenza. Sarà una rilettura anche questa, in chiave direi anche lì piuttosto dark e cattiva come rilettura.
0: Sì, cattiva,
2: del
0: sì.
2: Molto cattiva, del Gatto con gli stivali.
0: Il titolo sì. Sarà Carabà, come il gatto fece un marchese.
1: Molto bello, molto bello. Il marchese di Carabà, il gatto con gli stivali. C'è molto dietro,
2: esatto,
1: c'è tantissimo dietro. Sì, sì, sì, sì.
2: Diciamo, questo sarà il prossimo lavoro e
1: sempre con, sempre in maschera, senza parola?
0: No, in realtà, ecco, anche di questo bisogna dire certe cose.
2: Sì.
0: Per esempio, tornando un attimino indietro, Storia della mezzanotte aveva solo un narratore esterno, pochissimo,
1: sì.
0: Come succede anche con Hansel e Gretel.
1: Sì, una voce esterna.
0: È la voce esterna di Gretel, secondo
1: vi
0: noi.
1: Vi chiederò.
0: E in questo caso è una via di mezzo, chiamiamola così, tra quello che era stato il lavoro di Cicella, che invece era ricca di dialoghi, e appunto Storia della mezzanotte o Hansel e Gretel. Cioè c'è una piccola parte di dialogo e poi questa voce esterna che narra.
1: E adesso quindi questo l'abbiamo già raccontato, lo ascoltiamo, che è il vostro regalo dell'ospite,
2: sì.
1: Che avete deciso di farci ascoltare qui, che è proprio l'introduzione, no? Di Hansel,
2: sì, Hansel
1: e Gretel,
2: diciamo, si apre con questo piccolo prologo.
1: Ecco, se non vi viene la curiosità dopo questo, non so che altro fare. Ascoltiamolo.
4: Tanto tempo fa, in un luogo senza nome, dove non vi abitavano molte persone, dove non vi erano mura o castelli, vivevano nella loro casa due fratelli. Qualcuno li conosceva come fratellino e sorellina, altri col nome di Nino e Rita. Nomi diversi, forse un po' strani, direte. Mai più li ricordano col nome di Hansel e Gretel.
1: Assolutamente suggestivo, vi consiglio di andare a recuperare anche il trailer dello spettacolo, appunto, che abbiamo appena solo ascoltato, ma da guardare, perché ci sono delle immagini splendide dove potete ammirare anche tutto l'apparato scenografico, le maschere meravigliose di questo grande lavoro. Grazie a voi che mi avete fatto compagnia in questa ultima puntata, appunto ultima fila, chiudiamo con
0: siamo
1: questo
0: onorati.
1: Gioco di parole. E come al solito, per chiudere e poi passiamo i saluti ufficiali, vi lancio il brano di chiusura, appunto. Ho scelto un brano dei The Killers, un brano ironico, riflessivo, e il frontman, appunto Brandon Flowers, prende in giro un po' l'arroganza, il macismo che ostentava lui stesso agli inizi della sua carriera, e voleva lanciare un messaggio più profondo, cioè che il vero uomo ha bisogno invece di empatia, di compassione, di non sentirsi invincibile. E in un tempo come quello di oggi, in cui si dà ancora troppa importanza all'apparenza, forse sempre più importanza all'apparenza, il diventare qualcuno e può voler dire anche tanto altro, come appunto la figura dell'uomo moderno, condizionata sempre più da modelli estremi, sempre più lavorare sull'estetica che invece che sulla ricerca personale. Quindi forse è bene ricordarsi quanto sia importante essere vulnerabili, umili, piuttosto che seguire l'ideale tossico del duro a tutti i costi. Ci ascoltiamo The Man, The Killers.

0: E questo era The Man dei The Killers, il brano di chiusura di questa 17esima puntata di Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale. In realtà è il brano di chiusura di questa terza stagione, quindi ci diamo appuntamento a settembre con la quarta, e già non vedo l'ora, ma diciamo che non vedo l'ora più che altro di andare al mare, ecco, possiamo dire così. E voglio ringraziare ancora per la loro presenza, la loro professionalità e la loro passione Giacomo Cassetta, Alice Magnolfi e Riccardo Dalcini dell'Ultima Fila. Grazie ragazzi.
1: Grazie per
2: Luca, averci invitato,
1: e agli ascoltatori di Qui ed Ora, grazie.
0: È stato un piacere davvero per me. Ragazzi, grazie a tutti, e come sempre la puntata e anche tutte le altre dalla prima stagione potete trovarle al link in bio della pagina Instagram Qui ed Ora Nova Radio o sulla sezione podcast del sito di Nova Radio. Grazie ancora, è stato un piacere, e ci diamo appuntamento veramente a settembre. Ciao.
3: Qui ed Ora, di Domande, Musica e Trasformazione Personale.
4: Ho incontrato.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia è invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
8: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma, fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone, e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dalla all'agevolazione mafiosa. Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
4: 81 secondi.
10: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia i rischi più difficili da vedere sono quelli che non fanno rumore. Non sono un macchinario acceso, non sono un ponteggio. Sono la pressione, la fatica mentale, lo stress che si accumula. E se lo ignoriamo, prima o poi si trasforma in errore. Per questo oggi la sicurezza include anche lo stress lavoro correlato. Si parte dagli eventi sentinella, dagli indicatori che raccontano come sta davvero un'organizzazione. Assenze, infortuni, ferie non godute, richieste di spostamento. Sono numeri, sì, ma dietro quei numeri ci sono persone. E poi si ascolta il lavoro come è vissuto. Contesto, contenuto, comunicazione, ruoli, ritmi, contatto con il pubblico, percezione di attenzione o di inadeguatezza. Si fanno incontri, si raccolgono osservazioni, si definiscono azioni di monitoraggio e miglioramento, perché prevenire qui significa riconoscere segnali prima che diventino conseguenze e allora la sicurezza diventa una cosa molto concreta. Poter dire ho bisogno di chiarire, mi fermo un attimo, ne parliamo. La testa è un DP invisibile, se la proteggi, proteggi tutto il resto. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
7: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
11: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata che inizia un po' in ritardo, ma per un ottimo motivo, perché come avete sentito sì, è andato a lunga la puntata di Qui e Ora, l'ultima tra l'altro di stagione di Pierluca Rotolo. Il programma tornerà sicuramente sulle nostre frequenze in occasione di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Per adesso appunto salutiamo e ringraziamo Pierluca e iniziamo anche Sputnik. Lo facciamo ascoltando Prossimità, un estratto dal nostro disco della settimana, il nuovo album di Tristi Tropici.

Prossimità è il titolo di questo brano, questo altro estratto dal disco di Tristi Tropici che abbiamo ascoltato insieme in questi giorni, disco della settimana sulle nostre frequenze. Continuiamo con qualche altro ascolto, abbiamo un po' di uscite internazionali da proporvi oggi, lo facciamo per esempio ascoltando un nuovo singolo che arriva dai Jungle. Il pezzo sì, è uscito proprio veramente in queste ore, a pochissimo, e si chiama The Wave.

E questi sono i Jungle, il brano si chiama The Wave ed è appena uscito, una delle novità di questi giorni. Loro stanno per pubblicare un nuovo disco, si chiamerà Sunshine ed è previsto in uscita il 14 di agosto via Caiola Records. Suoneranno anche in Italia con un'unica data in programma all'Unipol Forum di Milano. E continuiamo con qualche altro nuovo singolo, per esempio c'è un nuovo pezzo che arriva dagli Arab Strap, il progetto scozzese che dopo diversi anni di silenzio era tornato ormai appunto diversi anni fa, quindi una pausa, poi una rinascita per gli Arab Strap che confermo ci ascoltiamo sempre volentieri. You You You è il titolo del brano di oggi.

0: You è il nuovo singolo degli Arab Strap, pubblicheranno a settembre di quest'anno un nuovo disco, Half Tall Tales, ovviamente via Rock Action Records, che è l'etichetta dei Mogwai, l'etichetta degli artisti scozzesi, diciamo. È il nono lavoro in studio del duo che ricordiamo è formato da Aidan Moffat e Malcolm Middleton. La band, annunciando il disco, ha pubblicato anche questo singolo, un pezzo nato per ricordare che, nonostante il clima di sfiducia, precarietà e alienazione alimentato da crisi economiche, guerre eccetera, c'è ancora spazio per la solidarietà e la speranza. Questo ci dice il comunicato stampa. Ci sentiamo la pubblicità, il GR del traffico, e poi torniamo con Sputnik.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
1: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
2: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze.

0: Smart in studio, Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece a causa di lavori 1 chilometro di coda tra Versilia e Massa in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro, e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15.37, torniamo in onda con Sputnik e con le ultime uscite. Continuiamo ad esplorare la musica di Family Stereo. Chi è? Lui è un figlio d'arte, perché l'anagrafe si chiama Blake Watt ed è figlio di Ben Watt e Tracy Thorn degli Everything But Girl. Sta per pubblicare un album di debutto, si chiama The Thread, esce il 31 di luglio via Bella Union, e intanto possiamo ascoltarci un nuovo singolo, Waiting on Nina, Family Stereo.

Family Stereo, ovvero Ben Watt, scusatemi, Blake Watt, scopriremo poi cosa ci riserva la sua musica. È il secondo singolo che ascoltiamo da questo progetto nato da un figlio d'arte, appunto. Continuiamo con le cose nuove arrivate in questi giorni e passiamo agli Hot Chip. Anche loro hanno pubblicato qualcosa di nuovo, un singolo che si chiama Belly. Ce lo ascoltiamo, Hot Chip. Oh.

Hot Chip, questo è il nuovo singolo che ci siamo ascoltati, si chiama Bali ed è uscito come gli altri in questi giorni. Il pezzo ce lo siamo sentiti in playlist quest'oggi. Si tratta di qualcosa che arriva dal passato, che loro hanno ripubblicato proprio in questo periodo. Devo dire, playlist tutta un po' dal sapore retro oggi, con artisti che fanno parte di un passato più o meno recente. Continuiamo con una ricetta simile, diciamo così, che riguarda gli A Perfect Circle. Anche loro continuano a sfornare novità, però, e quindi quelle ci sentiamo. Il brano che è uscito proprio ieri si intitola Startless e ce lo ascoltiamo oggi in playlist qui a Sputnik. C'è in programma anche qualche data italiana per quest'estate per gli A Perfect Circle, se non ricordo male. Comunque questo è il nuovo singolo, loro sono Billy Overdell e Maynard James Keenan. Loro sono in tour europeo ed è la prima novità in diverso tempo. Starless è il titolo del pezzo, che si spiega, si muove tra un'intensità potente guidata dalle chitarre e passaggi invece un po' più delicati, che direi è abbastanza la descrizione di quello che fanno in generale gli A Perfect Circle. Ci ascoltiamo il pezzo e poi torniamo per chiudere Sputnik. Perfect Circle.

Questi sono gli A Perfect Circle. La notizia che volevo darvi è che il 13 di giugno suoneranno al Ferrara Summer Fest. Chiudiamo qua Sputnik. La selezione a cui vi lascio è quella della nostra regia automatica, però tra poco torneremo in onda con le notizie Nova Radio News. Rimanete con noi.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Sono le 16.05, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie. Sono 37 i comuni che in Toscana hanno aderito alla campagna Ripudia di Emergency per riaffermare l'importanza e l'adesione all'articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il dato è stato reso noto oggi a Firenze durante la presentazione della nuova fase della campagna, alla presenza tra gli altri della presidente di Emergency Rossella Miccio e della vicepresidente della Toscana Mia Diop. Al centro della campagna c'è la richiesta a tutti i cittadini di firmare l'obiezione alla guerra, con il rifiuto dell'uso delle armi, del ripristino del servizio militare e non sono e l'articolo 11 si spiega, è stata una scelta per fare a meno dell'idea della guerra. Noi ci stiamo riavvicinando a questa questione della guerra come se fosse un'opzione ancora sul tavolo, mentre invece l'avevamo eliminata dal nostro futuro. Quello che chiediamo ai comuni è di mettere in pratica questo ripudio della guerra attraverso eventi, conferenze e riaprire le liste alle obiezioni di coscienza. Queste sono le parole di Rossella Miccio, presidente di Emergency, che oggi ha presentato la campagna. Sentiamola.
1: Appena usciti i dati del SIPRI, l'Istituto di Stoccolma di Studi per la Pace, esce ogni anno verso aprile con un report che è più affidabile che viene prodotto a livello mondiale. La spesa militare mondiale l'anno scorso è stata di 2.887 miliardi. L'Europa complessivamente ne ha spesi più di 800. È una spesa enorme, soprattutto perché va a discapito della spesa sociale, della sanità, dell'istruzione. È così che incomincia a entrare la guerra. Cioè, la guerra è entrata attraverso la propaganda, ma entra anche nel fatto che poi le risorse vengono destinate non allo sviluppo della libertà umana e allo sviluppo della persona, ma a una protezione che si pensa che sia basata solo sulle armi. Ci sono altre strade, perché noi l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto con la Fondazione delle Nazioni Unite. La Fondazione delle Nazioni Unite sono state una scelta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale per fare a meno della guerra nel nostro futuro. L'articolo 11 è stata una scelta per fare a meno dell'idea della guerra. Noi ci stiamo riavvicinando a questa questione della guerra come se fosse un'opzione ancora sul tavolo, mentre invece l'avevamo eliminata dal nostro futuro. Per noi ha un grande significato che gli enti locali, la regione, i comuni aderiscano alla campagna Ripudia, che si ispira alla Costituzione italiana e porta l'articolo 11 dove le persone vivono, cioè fuori dal Parlamento, nei comuni dove c'è una partecipazione molto alta. In Toscana sono 77 comuni aderenti. Quello che noi chiediamo ai comuni è di mettere in pratica questo ripudio della guerra attraverso eventi, attraverso conferenze, attraverso la presa di posizioni che possono essere declinate sui casi che hanno sul territorio, ma anche in particolare ai comuni chiediamo di riaprire le liste alle obiezioni di coscienza. Ci sono delle liste di leva che sono aggiornate da tutti i comuni e quello che chiediamo, anche a partire da quello che ha incominciato a fare il sindaco di Capaci, di riaprire le annotazioni alle obiezioni di coscienza. Dunque, le guerre hanno bisogno di consenso e bisogna toglierlo questo consenso.
0: E queste sono le parole della presidente di Emergency. Oggi a Firenze la Toscana partecipa in modo attivo a questa campagna con l'organizzazione, la campagna Ripudia, con l'organizzazione di una serie di eventi diffusi e dedicati in particolare ai ragazzi delle scuole, con l'organizzazione degli Stati Generali della Pace. Avranno inizio il 5 di giugno all'interno dello Utopic Festival di Rondine. Sarà un percorso partecipativo aperto, ha spiegato la vicepresidente toscana Mia Diop. Sentiamo le sue parole oggi alla presentazione di Ripudia.
2: Aderire a Ripudia da parte della regione toscana in questo periodo storico soprattutto era qualcosa di fondamentale, è un segnale importante che non si limita solo al simbolico ma anche nel pratico, perché come regione toscana stiamo svolgendo tutta una serie di attività proprio mirate sulla costruzione della cultura di pace, partendo ovviamente dagli Stati Generali della Pace. Sarà un percorso partecipativo aperto che avrà inizio inizio proprio a Rondi nel festival Utopic Festival il 5 giugno. Questo percorso riuscirà a coinvolgere associazioni, cittadini come singoli, università, scuole, proprio con l'obiettivo di mettere a sistema, raccogliere anche proprio le iniziative, le proposte, i pensieri, proprio nell'ottica di costruire una cultura di pace. Saremo presenti in tutte le province toscane, in questi incontri quindi saranno a livello territoriale, copriranno tutta la regione, e il nostro obiettivo dopo questi stati generali sarà proprio quello di creare uno spazio dove si possano mettere appunto a rete e a sistema queste forze. Oltre a questo, come Regione Toscana faremo partire tutta una serie di progetti nelle scuole che coinvolgeranno i più giovani, si parla di 15.000 studenti e studentesse e 700 classi, finanziati con i soldi del Fondo Sociale, con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Quindi anche questo è un grande segnale di impegno, e quindi in un mondo dove purtroppo a livello economico si va verso la tendenza bellica e riarmo, noi scegliamo invece di investire proprio sulla cultura di pace rivolta ai più giovani e alle nuove generazioni.
0: Queste sono le parole di Mia Diop. Alla campagna di emergency aderiscono anche i sanitari per Gaza. È importante farlo, spiega Saverio Benedetti, medico al DEA di Torre Galli, perché la pace è il principale fattore determinante per la salute, e su questo bisognerebbe investire, non sulla produzione di armi. Ma sentiamo appunto le parole di Saverio Benedetti oggi a margine della presentazione di Ripudia.
3: La pace è il principale fattore determinante per la salute, e su questo bisognerebbe investire, non sulla produzione di armi. In guerra ci sono coloro che perdono sempre, e sono i civili, e poi ci sono quelli che vincono sempre, e sono i produttori di armi e le banche armate che le finanziano. È anche su questo che dovremmo intervenire.
4: Come Saverio di Gaza siete anche in contatto con i medici che sono lì e che con sempre maggior difficoltà nella striscia cercano di operare. Qual è la situazione?
3: La situazione è disastrosa. Al momento c'è uno stato vera e propria guerra biologica dovuta alle cattivissime condizioni igieniche, alle carenze di farmaci e di cibo che tuttora persistono. Alcuni di noi sono andati personalmente a Gaza, e la situazione può solo peggiorare, come vediamo anche per il Libano. È in atto di fatto una vera e propria campagna di pulizia etnica. Questo non è una guerra, questo è un progetto pianificato di espansione territoriale, una campagna contro la popolazione civile.
4: Tra l'altro, a documentare quel che succede c'è un documentario che voi state diffondendo in Toscana, ci sono tanti appuntamenti in moltissimi ospedali.
3: Le aziende sanitarie toscane hanno aderito al nostro progetto di proiettare un importante documentario, Doctors Under Attack, all'interno degli ospedali. Questo potente documentario parla proprio degli attacchi militari israeliani agli ospedali e ai medici, e anche della complicità medica del personale israeliano nella tortura e in queste pratiche.
4: Questa è la situazione. La Regione Toscana è una delle poche che ha approvato una risoluzione in cui si chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina, è un atto politico, ma potrebbe fare anche altro la Regione Toscana come istituzione.
3: Allora, il riconoscimento dello Stato di Palestina purtroppo ormai è tardivo. Di fatto la Palestina è stata frazionata, divisa, distrutta. Sarà difficile in futuro avere due Stati. Quello a cui i maggiori esperti puntano è uno Stato unico, è veramente democratico e multietnico. Sono gesti pratici. Noi nel nostro piccolo chiediamo alla Regione Toscana di interrompere qualsiasi rapporto con Israele, relazioni istituzionali, diplomatiche, sportive, commerciali, turistiche, la sospensione dell'acquisto da parte di Estar dei farmaci israeliani Teva, una maggiore assistenza nei confronti dei profughi palestinesi, sia per quanto riguarda gli alloggi, l'avviamento al lavoro, il riconoscimento dei titoli di studio, ovviamente il sostegno a Francesca Albanese, a cui è stato negato in questa città un importante riconoscimento, che invece è andato all'ex pugile sindaco di Kiev, di cui ci sfuggono i meriti universali, e infine ovviamente la rimozione del console di Israele dalla Fondazione Meyer.
0: E queste le richieste dei sanitari per Gaza. Cogliamo l'occasione per ricordare che domani c'è uno sciopero generale indetto da alcune sigle, tra cui CUB e USI. A Firenze è in programma un presidio davanti all'ospedale di Careggi. Stop alle guerre contro l'economia di guerra. Presidio domani 29 di maggio alle ore 10 davanti all'ospedale di Careggi. appunto lo sciopero riguarda scuola molto altro, insomma lavoratori di vario tipo. L'appuntamento qui a Firenze per il presidio indetto da CUB Firenze, USI CIT Firenze, domani alle 10 davanti all'ospedale di Careggi dalla parte del nuovo ingresso. Continuiamo parlando invece di rigurgiti neofascisti nella zona del Senese. Sgomento e sdegno, ma non sorpresa, dall'Arci di Siena di fronte ai due recenti casi di cronaca che hanno fatto emergere la presenza di gruppi giovanili violenti e politicamente orientati da un'ideologia neofascista, neonazista. Prima l'indagine sui 13 minori insospettabili accusati di detenzione illegale di armi, materiale pedopornografico e materiale di stampo neonazista che progettava spedizioni punitive contro migranti e stranieri, e ora la notizia che dietro il rogo della Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano ad ottobre scorso, con centinaia di documenti storici della sinistra in Italia andati in fumo, un pezzo di storia di PC e PSI, ci sarebbe l'azione deliberata di due giovani, 25-19 anni, animati da furore iconoclasta ispirato dalle idee neofasciste e neonaziste. Episodi gravissimi, ma non proprio dei fulmini a ciel sereno, per il vicepresidente di Arci Siena, Niccolò Trabalzini, che a Nova Radio ha raccontato: a Siena negli ultimi anni abbiamo visto due cose, il ritorno alle piazze di tanti giovani a parlare di cultura, di pace e di democrazia. C'è stata una manifestazione importantissima su Siena che non si vedeva da anni, che è stata animata principalmente da giovani delle scuole superiori. Dall'altra parte però vediamo un dilagare di una cultura d'odio alimentata dalle dichiarazioni fatte dai governi, dalle forze politiche di destra, che fa piglio sui giovani e causa atti di violenza, di odio e di vandalismo. Ma sentiamo le sue parole, le parole di Trabalzini, ospite stamattina all'interno di Newsbox.
5: Le responsabilità di questo sicuramente sono varie, variegate, ma è evidente che se poi dalle istituzioni si vede una partecipazione minore, parlo anche del governo, rispetto alla celebrazione del 25 aprile, una tolleranza rispetto al richiamo al fascismo, al nazismo, e scusatemi, voglio anche parlare dell'episodio di ieri alla Camera dei Deputati, dove alla intitolazione dello scranno a Gramsci di Amadeo, praticamente gran parte dei banchi della destra erano vuoti. Questi sono elementi che, collegati insieme, ci fanno presente uno sviluppo di una cultura che sicuramente rimanda a episodi di destra e di estrema destra che fanno capo anche tra i giovani. Si mette ancora in discussione la natura antifascista e il principio antifascista che ispirano la Costituzione, quasi come se l'articolo transitorio fosse soltanto una norma di diritto, ma che non fosse realmente una indicazione chiara e netta dei padri costituenti, che era l'elemento essenziale su cui si basa la nostra Costituzione. La normalizzazione del fascismo passa anche dalla narrazione istituzionale che viene fatta, come anche un'altra serie di azioni messe in campo, come a dire il fascismo non esiste. In realtà ci fanno presente che il fascismo sicuramente non esiste come partito nazionale fascista, ma esiste come ideologia e come idea politica. È la natura violenta, la natura aggressiva che viene creato da questa apologia del fascismo.
6: Ci sono delle responsabilità anche da parte delle istituzioni locali a Siena città, così come nella provincia?
5: Sicuramente c'è stata una sottovalutazione di questa delegazione di destra rispetto al senese. È evidente che anche queste denunce che noi facciamo rispetto alla propagazione di un estremismo di destra non sono delle denunce fini a se stesse. Secondo noi anche le istituzioni e le forze politiche, le forze sociali di sinistra devono comunque farsi le domande e porsi delle responsabilità rispetto a quello che in più deve essere fatto e bisogna continuare a fare. Una ricetta per curare il passato, per definire quello che è successo nel passato, probabilmente non ce l'abbiamo. Il primo passo è quello di avvicinare sempre di più i giovani al mondo dell'associazionismo, al mondo dell'associazionismo impegnato, che si fonda sui valori della democrazia e dell'antifascismo. Dobbiamo esserci, dobbiamo essere nelle scuole, dobbiamo avere il supporto della parte politica, perché soltanto attraverso una costruzione a 360 gradi di un'azione che fonda appunto le sue radici su diritti e sull'antifascismo possiamo raggiungere dei risultati che siano concreti e reali sulle nuove generazioni.
0: E queste sono appunto le parole del vicepresidente di Arci Siena. Continuiamo parlando invece di lotte per un lavoro più equo, quelle portate avanti dal Sud Cobas, una nuova vittoria. Si chiude infatti con un accordo l'avvertenza dei due lavoratori cinesi della confezione Jiayang di Prato, protagonisti nei giorni scorsi di uno sciopero organizzato dal sindacato di base Sud Cobas a fianco dei due lavoratori che denunciavano due anni passati tra turni di lavoro fino a 18 ore al giorno, paghe a cottimo da 3 centesimi e a bottone e stipendi arretrati. L'intesa firmata con l'azienda prevede il pagamento degli stipendi non corrisposti e un risarcimento economico per i due operai. Un ulteriore accordo era stato raggiunto già sabato con uno dei pronto moda committenti che avrebbe contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Il presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica era iniziato venerdì scorso ed è andato avanti per 4 giorni, attirando l'attenzione per la presenza, considerata inedita nel distretto, di lavoratori cinesi in sciopero contro imprenditori connazionali. Durante la protesta, spiegano dal sindacato, i due operai hanno dovuto lasciare l'alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. In 48 ore sono stati raccolti oltre 1.900 euro tramite una campagna di solidarietà per garantire loro una sistemazione temporanea. L'avvertenza si inserisce nel quadro delle numerose mobilitazioni promosse negli ultimi anni nei macrolotti industriali della città contro sfruttamento lavorativo e irregolarità contrattuali. Sta succedendo qualcosa di enorme, scrive il Sud Cobas, parlando di una crescente presa di coscienza tra i lavoratori cinesi del distretto tessile pratese, tra i più sfruttati secondo il sindacato. Ma sentiamo appunto le parole di Francesca Ciuffi su questo.
7: Gli UMA sono due delle migliaia di lavoratrici e lavoratori cinesi del distretto tessile abbigliamento di Prato che in questi anni sono stati costretti a lavorare in condizioni disumane, praticamente di schiavitù, lavorando fino a 18 ore al giorno pagati a cottimo. Nel loro caso attaccavano bottoni sui vestiti e venivano pagati 3 centesimi a bottone. Come succede molto spesso in questi casi, in questo tipo di situazioni, loro si sono rivolti a noi perché avevano svariati stipendi arretrati che non gli venivano pagati e quando sono andati dalla titolare dell'azienda a chiedere il pagamento degli stipendi, ma è stata picchiata dalla titolare. E questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e sicuramente a loro dire, ispirati anche dal gesto di Cristina, un'altra lavoratrice cinese che un mese fa aveva scioperato in quel caso per ottenere un contratto regolare nel pronto modo in cui lavorava, hanno deciso anche loro di sindacalizzarsi e di organizzare insieme al sindacato e ad altri lavoratori uno sciopero davanti alla loro azienda per ottenere giustizia.
6: Espressione abusata, vittoria storica, però effettivamente questo caso segna una svolta o no?
7: Assolutamente no, è davvero una vittoria storica. È ancora, ancora prima dell'essere una vittoria storica, è uno sciopero storico, nel senso che appunto sono dopo tanti anni in cui migliaia di lavoratori lottano nel distretto tessile per i loro diritti, appunto questo non era mai successo tra i lavoratori e le lavoratrici di origine cinese, che sono molto spesso i più sfruttati e anche i più ricattabili all'interno del distretto, perché spesso i titolari delle aziende sono a loro volta cinesi. Questo fa sì che ci sia una pressione anche diciamo all'interno della comunità, e molto spesso i lavoratori vivono anche condizioni difficili rispetto alla loro regolarità di soggiorno, vivono nelle case dei padroni, se non addirittura ancora a volte dentro le fabbriche, e quindi questo rende molto più difficile per loro protestare e rivendicare i loro diritti. Quindi in questo senso, ancora prima di essere una vittoria storica, penso che siamo di fronte a una cosa di una portata enorme proprio rispetto a questo passaggio, per cui finalmente diciamo si sta costruendo una fiducia anche da parte delle lavoratrici e dei lavoratori cinesi nel fatto che esiste un'alternativa allo sfruttamento, esiste un'alternativa a queste condizioni. Esiste una comunità che si è costruita negli anni, fatta di lavoratori di tantissime nazionalità diverse, che è pronta a sostenerti, a non lasciarti da solo e ad arrivare insieme a te al raggiungimento del tuo obiettivo.
0: E continuiamo a parlare, torniamo a parlare di divieti agli affitti brevi che vanno avanti a sprombattuto a Firenze. Va oggi infatti al voto in commissione a Palazzo Vecchio la delibera presentata pochi giorni fa dalla Giunta, che estende il divieto a numerose aree al di fuori dell'area UNESCO. Polemiche e scontro politico sono assicurati, la delibera viene attaccata sia da destra che da sinistra, a chi la ritiene ingiustamente punitiva per i proprietari di Airbnb e simili e da chi invece la considera troppo poco coraggiosa, in particolare per il fatto di fotografare l'esistente, come peraltro avvenuto anche in area UNESCO, e non stabilire dei tetti massimi zona per zona in modo da arginare il fenomeno. Da parte sua la sindaca Funaro assicura: nel 2028, al termine della fase transitoria, ci saranno dei limiti e favoriremo le locazioni non imprenditoriali, nel minimo dunque le grandi catene e i multiproprietari. Ma perché non farlo fin da subito? A spiegarlo è il professor Filippo Celata, docente dell'Università di Roma e autore dello studio analitico sugli Airbnb in città, che sta alla base della delibera della Giunta a Funaro. Difficile imporre limiti numerici da subito, ma in prospettiva, aggiunge il prof, si pone il tema di stabilire qualche modo una soglia comunque flessibile che individua le zone dove il fenomeno è fortemente incidente. Sentiamo proprio Celata su questi temi.
8: Io non ho mai suggerito l'adozione di una soglia rigida, anche perché nessuno in nessun'altra città del mondo, insomma, agisce attraverso una soglia rigida che avrebbe determinato una mappa un po' Arlecchino. Si trattava di produrre delle evidenze, diciamo, di vario tipo, in primo luogo sull'incidenza del fenomeno, sulle dinamiche di crescita e anche di vulnerabilità delle zone. Magari i numeri minori possono avere un impatto peggiore, perché chiaramente incidono su tessuti che hanno una loro natura residenziale, dove permane per esempio anche molta residenzialità, molta locazione. In realtà il problema sarà anche quello, cioè stabilire in qualche modo una soglia comunque flessibile che individua delle zone dove il fenomeno è fortemente incidente e dove si può prefigurare, perché questo lo dice la legge toscana, no? Prefigurare un meccanismo e una dinamica di rientro, che però inevitabilmente sarà, io credo, graduale, attenta, perché appunto, come dicevo, al di là della volontà o meno di farlo, il problema è che appunto si intersecano, diciamo, dimensioni che hanno a che fare con la disciplina delle locazioni, con il diritto della libera intrapresa. Comincio a dire tu sì, tu no, alla luce del quadro normativo attuale, come la può fare questa cosa? Sicuramente si può fare, perché fondamentalmente ci sono delle definizioni, no? Ci sono delle definizioni che sono state opportunamente stabilite a livello nazionale, per esempio sulla natura imprenditoriale o non imprenditoriale. Quel tipo di definizioni, quel tipo di soglie, 2, 3, 4 appartamenti, ovviamente sono stati pensati a fini fiscali, però chiaramente ovviamente definiscono in qualche modo quello che distingue l'imprenditoriale e l'imprenditoriale. Teniamo presente ovviamente che la distinzione fondamentale non è tanto o solo, diciamo, la natura giuridica del soggetto operante, cioè se si tratti del proprietario che è in proprio o se si tratti di qualcuno che si affida a una società di intermediazione, ma è anche un problema relativo alla natura occasionale da un lato o sistematica dall'altro. In genere, nella gran parte dei regolamenti in vigore in altre città del mondo, è che una disposizione prevista nella legge toscana. Si stabilisce un numero massimo di giorni l'anno, quindi è un po' complicato, al di là delle questioni che dicevo, perché questa è una misura che fondamentalmente si presta anche a molta irregolarità, perché tu comunque quei soggetti li hai in qualche modo autorizzati e poi ex post devi controllare.
9: Comunque l'idea di un fermo pesca tra 2 anni ci potrebbe anche essere.
8: Ma ripeto, Barcellona, no? L'avete riportato tutti, bloccheremo tutte le nuove autorizzazioni che opportunamente sono state rese temporanee. Il sindaco ha detto: quando scadono non le rinnovo. Nessuno ancora ha capito, perfino a Barcellona, dove il quadro è molto più avanzato, come lo farà.
0: Queste sono le parole del professor Celata, che poi ha parlato anche di un altro tema, perché insieme al tema degli affitti brevi, insieme agli immobili sfitti, l'altro grande fronte è quello sempre più diffuso dei contratti transitori, apprezzati dai proprietari per tutelarsi dal rischio di lunghi sfratti, ma che per legge invece sono preclusi ai residenti. Inoltre dovrebbero essere affittati a canoni concordati, invece hanno una redditività quasi pari a quelli brevi, quindi escludono sia la gente comune che gli studenti fuori sede. È un po' la nuova frontiera della gentrificazione. Sentiamo Celata su questo.
8: Diciamo la nuova frontiera della sottrazione di immobili all'utilizzo residenziale, perché di questo stiamo parlando. Fondamentalmente sono tre pilastri del problema della sottrazione di immobili all'utilizzo residenziale. Il primo sono gli affitti brevi, il secondo sono i vuoti, gli immobili vuoti, sappiamo che ce ne sono moltissimi, e il terzo, che sta poi emergendo con tassi di crescita molto preoccupanti e con numeri già preoccupanti, è proprio i contratti cosiddetti transitori, i contratti mensili che per una serie di circostanze di fatto sono preclusi ai residenti, perché la norma, che appunto paradossalmente in quel caso è proprio la regolamentazione dello strumento a creare un po' di cortocircuiti, perché la norma che cosa dice? Che i contratti mensili devono essere giustificati da un'esigenza transitoria, perché ovviamente se sei un abitante permanente hai, tra virgolette, diritto a una locazione di lungo termine. Però in questo modo i proprietari la prima cosa che chiedono è: sei residente? E quindi fondamentalmente

0: devono avvenire all'interno di forchette stabilite di canone concordato. Noi abbiamo evidenze chiarissime del fatto che molti di questi contratti hanno dei valori molto più elevati di quelli che sono stabiliti nel canone concordato. Evidentemente c'è un problema di controllo, c'è un problema anche di calibrare questi canoni sulla base dello stato di fatto, c'è un problema anche che si produce all'interno di questo mercato, perché chiaramente da un lato abbiamo, come dire, lo studente internazionale con una famiglia alle spalle, dall'altro lato abbiamo magari il tipico fuorisede che fondamentalmente ovviamente non si può permettere i prezzi che in quel mercato si stanno determinando. Questo è un grosso problema, noi ci stiamo lavorando molto perché è un po' la nuova frontiera della gentrificazione, lo chiamiamo quasi turismo, perché sono queste forme di quasi turismo che, tra l'altro, Firenze, per incidenza del fenomeno, è la seconda città in Italia dopo Milano.
1: Siamo arrivati alla fine del nostro notiziario del pomeriggio, chiudiamo così il Nova Radio News Attualità, lasciamo la linea al GR del traffico e poi lo spazio torna alla cultura.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo al Lumen. Apre i battenti anche per questa nuova stagione estiva allo spazio di Via del Guarlone. Ad inaugurare le iniziative e le attività per l'estate 2026 sarà una 4 giorni intitolata Il Festone, che proporrà musica dal vivo, DJ set, laboratori, workshop e talk organizzati da Lumen ma anche da tantissime associazioni del territorio fiorentino. Si parte il 29 di maggio con questa 4 giorni che andrà avanti fino al primo di giugno. Tante sono poi le iniziative che animeranno il Lumen per tutta l'estate, con appuntamenti come Lasciati Fiorire Festival, il Coppola Mundi, rassegne cinematografiche e festival di altro tipo. Iniziative in parte riunite all'interno del progetto Urban Pulse 2026, incluso nell'estate fiorentina. Noi abbiamo chiesto ad Alessandro Bezzi di Lumen di raccontarci meglio come riparte questo spazio, quali saranno le sue caratteristiche e soprattutto anche questa 4 giorni di festone che inaugura l'estate 2026 di Lumen.
4: È un miracolo ogni anno che Lumen c'è, perché comunque gli investimenti sono sempre tanti, le norme a cui dobbiamo attenerci sono sempre tante e rigorose, e noi vogliamo essere anzitutto un posto sicuro, accessibile, inclusivo, e per farlo dobbiamo anche investire tanto. E quindi, al netto di quelli che sono i cambiamenti, diciamo, di questo tipo qua, abbiamo anche implementato lo spazio con alcune aggiunte. Abbiamo fatto un main stage, quindi un palco principale molto più ampio, abbiamo continuato a investire nello spazio, nella sua sicurezza e anche nella sua insonorizzazione, abbiamo migliorato e coperto un settore più grande delle serre che permetterà quindi anche in caso di maltempo di ospitare eventi, serate dove le persone possono mangiare, serate, appuntamenti ludici come quelli con Progioco Firenze, e abbiamo anche iniziato a lavorare su altre aree che comunque nei prossimi mesi vedrete crescere, perché il bello dello spazio è vedere ogni volta che si viene qualcosa di più, qualcosa di diverso. Il carattere evolutivo di Lumen è una delle cose che lo caratterizza maggiormente. Io credo che Lumen risponda a un bisogno diffuso, questo penso sia la spiegazione. Le persone hanno voglia di stare insieme, le persone hanno voglia di confrontarsi, hanno voglia anche di contaminarsi, quindi di conoscere generi e generazioni diverse in un posto che è sicuro e accessibile per tutti quanti. Quindi la fortuna, la ricchezza di Lumen è proprio questa contaminazione, questo mettere insieme anche eventi artistici e culturali diversi all'interno dello stesso spazio, e ha reso questo posto a suo modo un unicum nel

0: panorama fiorentino che speriamo venga anche, diciamo, copiato da altre realtà.
1: Cosa succede quest'estate a partire in realtà da questo fine settimana?
0: Cosa succede quest'estate? Lumen ha già iniziato ad aprire le sue porte nei fine settimana scorsi, dove abbiamo fatto alcuni eventi molto importanti, tra cui il tributo a Dre Love, tra cui la due giorni di musica organizzata da Saturnia, che è un collettivo di ragazzi e ragazze under 22 che fa un suo festival dedicato alle generazioni più giovani con musica rock, pop, indie e via dicendo, ed era, diciamo, un po' la prova generale del festone, che è questo evento che abbiamo da domenica, da venerdì 29 a lunedì 1 giugno, nel quale metteremo insieme un po' tutte le realtà che collaboreranno con noi durante la stagione. Quindi penso al concerto della Numa Crew in programma venerdì 29, penso ai laboratori per bambini che faremo sia il 29 che sabato 30, penso alle attività del Circo Paspas e alle attività diciamo per i più piccoli che introdurranno anche i centri estivi che faremo nel corso di tutta l'estate, penso ai concerti live in programma il 31 e il 1 giugno. Quindi, diciamo, questi giorni sono una sorta di anteprima per mostrare alle persone lo spazio e fargli assaporare l'atmosfera che vorremmo respirassero le persone per i prossimi 3 mesi.
1: Per quanto riguarda l'estate, ci sono degli highlight, dei festival, qualcosa che ci puoi citare in particolare?
0: Sì, quest'estate avremo varie produzioni sia interne organizzate da quella che è una direzione artistica collegiale da noi coordinata, sia altri eventi come il festival di fiore sul vulcano Lasciati Fiorire in programma a fine agosto. L'evento principale credo sia una serie di eventi, fra virgolette, ovvero Urban Pulse, un progetto sperimentale organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Assessorato alla Cultura, che finanzierà 13 associazioni del territorio che proveranno a presentarsi, a sperimentare, a organizzare i loro eventi all'interno di Lumen, che a sua volta farà da contenitore e da incubatore. Quindi questo ruolo ci piace, vogliamo essere anche un incubatore di altre realtà, un luogo dove le persone possono esprimersi, sperimentare, sbagliare e poi crescere e magari prendere la loro strada in termini artistici e culturali, soprattutto fuori da questo posto, perché se Lumen rimane dentro Lumen è autoreferenziale, mentre invece deve parlare, dobbiamo parlare almeno alla città.
1: Anche quest'anno tornano le collaborazioni con Autolinee Toscane, che fornirà una navetta gratuita per il Lumen dal centro della città di Firenze. A raccontarci meglio quali sono le iniziative che Autolinee Toscane svolge in collaborazione con Lumen, Tommaso Rosa.
2: Noi forniamo la ormai famosa navetta, perché l'anno scorso è stata veramente molto utilizzata, hanno fatto iniziative a bordo, hanno messo musica, gruppi, hanno suonato la navetta, che sarà operativa per quest'anno per 20 date, poi il Lumen pubblicherà il calendario, e la navetta sarà operativa dalle ore 22 alle ore 3 più o meno, le 3 alle 4 di notte. È un esperimento che ci è molto piaciuto sin da subito quando l'associazione ce l'ha proposto, perché incontra un po' tutte quelle linee di intervento che noi cerchiamo di fare, no? Nel senso, a volte si va all'estero e si pensa sempre che l'autobus sia ganzo, la metro sia ganza, la tranvia sia ganza, poi quando viene qua l'autobus è la prima cosa che non funziona e si infamano perché è sempre in ritardo, bla bla bla. In realtà l'utilizzo della navetta del Lumen è proprio un utilizzo che fa capire quanto l'autobus e la mobilità collettiva sia, secondo me, più importante, più utile rispetto a quella privata, anche per una questione banalmente di libertà, nel senso puoi bere anche una birra in più e tranquillamente poi torni a casa in maniera sicura, quindi questa è una cosa che ci interessa molto. L'altra cosa che facciamo, vabbè, una chicca simpatica: forniremo le vecchie obliteratrici che abbiamo smontato dagli autobus, le diamo all'associazione, diventeranno posaceneri in giro per lo spazio. Avremo qua una serie di incontri dove parteciperà anche l'amministratore delegato di Autolinee Toscane, parteciperò anch'io, ci saranno Antonio, inviteremo anche le istituzioni, una sorta di microfono aperto. Faremo delle assemblee, degli incontri dove le persone potranno venire, parlare dei problemi, presentare soluzioni, anche chiedere i perché, perché tante volte, no, la gente ci dice: ah, avete fatto la fermata lì, avete modificato questo, e sembra sempre che lato cittadino si sappia tutto e lato AT, Autolinee Toscane, ci siano degli incompetenti. In realtà ci sono delle motivazioni organiche, no? Cioè la rete di trasporto pubblico è una rete della città, e quindi quando sposti qualcosa devi sempre pensare all'effetto che hai magari non solo nel posto lì vicino ma anche dall'altra parte. In ultima cosa facciamo Siamo sostenitori, promotori, coproduttori di un'indagine che faremo insieme al Lumen, chiedendo alle persone che partecipano, che vengono al Lumen, che verranno al Lumen in questa stagione, quali sono le loro abitudini di mobilità. Quindi capire se usano il mezzo pubblico oppure no, cosa manca secondo loro, quali sono le esigenze che vengono che si incontrano, che non vengono, diciamo, che non ricevono risposta, no, dalla rete di trasporto pubblico, gli abbonamenti, le modalità di pagamento, la nuova app. Quindi faremo tutta una serie di approfondimenti insieme al Lumen e poi presenteremo un rapporto quest'autunno.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e parliamo di qualcosa di diverso rispetto al solito, con un focus dedicato a una raccolta fondi lanciata dall'Associazione Tumori Toscana. Il progetto è Mai Soli, l'obiettivo è potenziare le cure, il supporto psicologico e l'assistenza ai malati oncologici in Toscana. Abbiamo parlato di questa campagna di crowdfunding che andrà avanti fino al 20 di giugno con Giuseppe Spinelli, il presidente di ATT, e a lui abbiamo chiesto anche qualcosa in più sui fronti su cui sta lavorando l'associazione in questo periodo, partendo però dalla campagna di raccolta fondi. Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto proprio al presidente Spinelli.
1: Il problema principale dei malati di cancro è ovviamente la solitudine, la solitudine che può essere fisica, per mancanza di persone intorno, quindi fisica, pratica, ma può essere anche psicologica, molto spesso lo è, sentirsi soli anche se si è con una moltitudine di persone. Per questo abbiamo lanciato questo nostro progetto Mai Soli, che ha l'obiettivo di potenziare le cure sia con un supporto psicologico ma anche con cure dirette ai malati di tumore, al punto di farli sentire, di poterli non fare sentire soli e farli sentire curati quotidianamente. Quindi prendersi cura dei malati vuol dire per noi anche prendersi cura dei familiari, che sono ovviamente il supporto principale al malato, quindi aiutarli entrambi è il nostro obiettivo. Questa iniziativa fa parte di quello che è il progetto Pensati con il Cuore, realizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, della sezione dei soci dei COP della Nord-Ovest, e quindi fino al 20 giugno inviterei tutti i radioascoltatori ad aiutarci, perché abbiamo l'obiettivo di raccogliere 5.000 euro, perché se noi riusciamo a raccogliere 5.000 euro la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà quanto raccolto e diventeranno 10.000 euro. Fino a oggi abbiamo raccolto 3.600 euro, quindi l'obiettivo è lì alla nostra portata, 1.400 euro per arrivare a 5.000. Per donare bisogna donare online su Appela e partecipando alla cena di solidarietà che si svolgerà l'11 giugno 2026 alle ore 20 presso il centro COP Le Piagge in via Lombardia, angolo via Lazio a Firenze. Il contributo è 10 euro.
0: Al di là di questo progetto, di questa campagna di autofinanziamento e raccolta fondi, sono altri fronti su cui state lavorando, anche un progetto di centro di riabilitazione oncologica. Il centro è attualmente in fase di realizzazione, di cosa si tratta?
1: Beh, il centro di riabilitazione oncologica dell'Associazione Tumori Toscana sta nascendo, nascerà in via Corelli a Firenze, nel quartiere di Novoli, ed ha come obiettivo quello di dare ai malati di tumore la possibilità di recuperare o di essere riabilitati dopo aver superato il problema cancro e anche essere aiutati durante il cancro, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista pratico. Questo perché i malati di cancro, soprattutto di alcune patologie come il cancro alla mammella, sia per la diffusione che per la sopravvivenza, hanno bisogno per tanti anni di cure non solo fisiche ma anche psichiche, anche di tecniche di rilassamento, di tutto ciò che possa aiutarli a ritornare alla vita normale. Ritornare alla vita normale non si ritorna quando il medico dice sei guarito, si ritorna quando si sono superate si è guarito da tutte quelle cicatrici fisiche e psichiche che purtroppo il cancro può lasciare e lascia molto spesso.
0: Come si fa a seguirvi? Dove si trovano le informazioni sulle attività che ATT porta avanti?
1: Credo che il modo migliore oggi sia il nostro sito, oppure i canali social. Il nostro sito ovviamente è associazionetumoritoscana.it. Ci trovate sia su Instagram che su Facebook che su LinkedIn. È molto importante seguirci, aiutarci, perché per noi è fondamentale avere la condivisione di tutti nel portare avanti i nostri progetti, perché l'obiettivo è sempre quello di non lasciare mai solo nessun malato di tumore.
0: Grazie mille a Giuseppe Spinelli per essere stato con noi e buon lavoro all'Associazione Tumori Toscana. Grazie.
1: Grazie a voi dell'opportunità e buon pomeriggio.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
2: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a quella di Nova Radio. Alle ore 21 al Park delle Cascine, l'ultimo appuntamento della rassegna Mixite. Sul palco Nist Na, ensemble ibrido di gamelan e percussioni guidato dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena Caveman, il cult di Maurizio Colombi. Alle 20 al Teatro del Maggio, Philip Jordan dirige l'orchestra del Maggio Musicale su musiche di Beethoven e Bruckner. Alla Mediateca Toscana in via San Gallo alle 16.30, presentazione del libro Lady Cinema va in Corea, guida femminista al K-Cinema di Caterina Liverani. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia i rischi più difficili da vedere sono quelli che non fanno rumore. Non sono un macchinario acceso, non sono un ponteggio. Sono la pressione, la fatica mentale, lo stress che si accumula. E se lo ignoriamo, prima o poi si trasforma in errore. Per questo oggi la sicurezza include anche lo stress lavoro correlato. Si parte dagli eventi sentinella, dagli indicatori che raccontano come sta davvero un'organizzazione. Assenze, infortuni, ferie non godute, richieste di spostamento. Sono numeri, sì, ma dietro quei numeri ci sono persone. E poi si ascolta il lavoro come è vissuto. Contesto, contenuto, comunicazione, ruoli, ritmi, contatto con il pubblico, percezione di attenzione o di inadeguatezza. Si fanno incontri, si raccolgono osservazioni, si definiscono azioni di monitoraggio e miglioramento, perché prevenire qui significa riconoscere segnali prima che diventino conseguenze, e allora la sicurezza diventa una cosa molto concreta. Poter dire ho bisogno di chiarire, mi fermo un attimo, ne parliamo. La testa è un DP invisibile, se la proteggi, proteggi tutto il resto. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 300 si segnalano 4 km di coda tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso invece in direzione Pisa tra Firenze

0: Servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
3: Via libera la proroga degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio regionale nel 2021 per la sottoscrizione di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 22 voti a favore di Partito Democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, 13 invece voti contrari del consigliere di Casa Riformista Federico Eligi e dei gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sentiamo Gianni Lorenzetti, consigliere del PD.
4: Questa non è una bega politica tra centrodestra, centrosinistra e anche all'interno dei vari gruppi, siamo di fronte a un progetto e a un percorso che è il nuovo piano dei rifiuti. Piano approvato nel 2025, quindi da pochissimo, un piano che deve andare a regime e che prevede delle fasi intermedie. La fase intermedia principale è l'approvazione dei piani di ambito, che devono essere fatti dai territori, quindi sono i sindaci, sono i direttori delle ATO, quindi degli ambiti territoriali. C'è un meccanismo molto complesso e democratico che proprio coinvolge i territori, è fondamentale, e che prevede un percorso per arrivare alla adozione e approvazione dei piani d'ambito. Questo percorso che è iniziato vedrà la sua prima fase conclusiva entro la fine dell'anno con l'approvazione dei piani di ambito. Nel frattempo i rifiuti che vengono prodotti inevitabilmente, soprattutto nel centro della Toscana, non avendo l'autosufficienza, devono essere portati da qualche parte. E l'accordo, ecco, che è un accordo comunque di solidarietà toscana, cioè alcune parti del territorio sono in grado di prendere i rifiuti del centro della Toscana e poterli lavorare in altre province del nostro territorio.
3: Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia e Federico Eligi in quota Casa Riformista puntano invece il dito sulla mancanza dei piani d'ambito delle ATO toscane e dunque su una gestione dei rifiuti da parte della Regione Toscana che va a sovraccaricare impianti ormai vetusti come l'inceneritore di Montale.
5: Innanzitutto non è una vera e propria proroga, ma sono nuovi indirizzi che arrivano dopo la proroga del 2021, a sua volta fatta su una delibera del 2016. Sostanzialmente l'ATO Centro in modo particolare è in squilibrio strutturale, cioè porta i propri rifiuti fuori per centinaia di migliaia di tonnellate, ormai credo che si sia sfiorato il milione di tonnellate negli ultimi anni, perché non ci sono impianti sufficienti. E il famoso avviso che era stato fatto nella scorsa consigliatura dall'assessore Monni ha prodotto di fatto pochi impianti e l'utilizzazione continua degli impianti esistenti.
6: La Regione Toscana si è dotato di un piano per l'economia circolare. La prima cosa da fare era interrogarsi sulla sua realizzazione. Il percorso che è stato proposto con questa delibera e con l'ordine del giorno va esattamente in senso contrario. Perché? Perché la norma sui rifiuti prevede che prima ci siano i piani d'ambito, cioè uno per ogni ATO, che dove si individuano ovviamente i vari impianti per raccogliere e smaltire i rifiuti. Dopodiché, se ci sono problemi all'interno dell'ATO per una gestione del rifiuto in eccedenza, può succedere anche di in qualche maniera rivolgersi e realizzare piani interato che possano aiutare i vari ATO che non riescono a smaltire rifiuti. Qui praticamente si è invertito, cioè mancano i piani di ambito e la Regione si è assunta una responsabilità senza questi piani di ambito alle spalle di realizzare e di dare modo ai soggetti ottimali per lo smaltimento e la raccolta di rifiuti di poter portare rifiuti fuori dal proprio ATO, violando un principio cardine del piano dei rifiuti che è appunto che ogni ATO deve essere autosufficiente.
3: L'aula del Palazzo del Pegaso ha anche votato un ordine del giorno firmato dai capigruppo della maggioranza che impegna l'esecutivo regionale a trasmettere in tempi celeri alla competente commissione consiliare, previo coordinamento con le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un quadro aggiornato e organico degli investimenti programmati dalle medesime ATO, comprensivo delle relative priorità, tempistiche di attuazione e finalità perseguite, compresi gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti rifiuti, come sottolinea Massimiliano Ghimenti di AWS.
7: Oggi abbiamo fatto un dibattito molto importante perché il tema dei rifiuti è un tema che caratterizza il territorio. Noi come Alleanza Verdi Sinistra siamo profondamente convinti che occorra apportare

0: Anche una delle novità rispetto alla gestione dei rifiuti, bisogna sì parlare di impiantistica, troppo spesso però si parla di impianti così, ecco, senza specificare. Occorrono impianti, quelli per la chiusura del cerchio, la chiusura appunto per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, ma non si può parlare appunto di impianti in maniera generalizzata senza dire che occorre investire nella riduzione della produzione dei rifiuti. Una riduzione che non si riferisce soltanto ai cittadini, ma anche ai cicli produttivi che incentivano fortemente la produzione di rifiuti. E se si ragiona così, se si continuerà a ragionare così, come fa spesso la destra e non soltanto la destra in certi momenti, non si farà altro che incentivare soltanto la costruzione di nuovi impianti senza un costrutto.
1: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre in A11 sul raccordo Lucca Viareggio, 1 chilometro di coda tra Massarosa e Lucca Ovest in direzione Firenze. Ancora a causa di lavori sulla 15, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus e di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia i rischi più difficili da vedere sono quelli che non fanno rumore. Non sono un macchinario acceso, non sono un ponteggio. Sono la pressione, la fatica mentale, lo stress che si accumula. E se lo ignoriamo, prima o poi si trasforma in errore. Per questo oggi la sicurezza include anche lo stress lavoro correlato. Si parte dagli eventi sentinella, dagli indicatori che raccontano come sta davvero un'organizzazione. Assenze, infortuni, ferie non godute, richieste di spostamento. Sono numeri, sì, ma dietro quei numeri ci sono persone. E poi si ascolta il lavoro come è vissuto. Contesto, contenuto, comunicazione, ruoli, ritmi, contatto con il pubblico, percezione di attenzione o di inadeguatezza. Si fanno incontri, si raccolgono osservazioni, si definiscono azioni di monitoraggio e miglioramento, perché prevenire qui significa riconoscere segnali prima che diventino conseguenze e allora la sicurezza diventa una cosa molto concreta. Poter dire ho bisogno di chiarire, mi fermo un attimo, ne parliamo. La testa è un DP invisibile, se la proteggi, proteggi tutto il resto. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
2: L'economia.
3: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
4: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
3: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL, Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
7: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
8: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa

0: Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

sequestrami, ammanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
0: L'economia.
1: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
2: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ho detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto, in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nuova Radio Città Futura. Community Radio. Nuova Radio Città Futura.

fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: 15h. Il est tout juste 15h38.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.
1: Somebody help me, Lord, I'm in misery.